0: Appio Più, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: You're listening to Dance With Us. Dance With Us. Be a part of the musical transformation.
4: With the vibe get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the bass gets moved.

0: Roma, ciao! Beh, chissà quante volte abbiamo cantato e ballato, ascoltato con amore e piacere canzoni di cui non abbiamo mai capito il testo, perché siamo degli asini, no? Uso il plurale, eh? Vi offendete?
1: No, no.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì che è tutto chiaro, adesso sì che si illumina lo studio.
0: Si è offeso?
1: No, no.
0: Ho detto asino, ho usato il plurale.
1: Tutti si sono offesi.
0: Tranne?
1: Tranne te.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti, tranne alle Lippi. Ciao Shorty, come stai? Tutto bene?
2: Ciao Albe, ciao ragazzi.
0: C'è la Ginger.
2: C'è la Ginger.
0: Vai con la sigla.
3: E io!

0: grazie, complimenti per la trasmissione.
1: E anche a chi non mi conosce. E anche alla Principali, che oggi ha compiuto gli anni.
0: No, li ha compiuti settimana la scorsa, ma abbiamo festeggiato solo oggi.
1: Infatti, io gli ho fatto gli auguri, ma perché ha portato i pasticcini solo oggi? Questo esatto. Non si spiega, scusa.
0: Appunto. Perché l'abbiamo convocata qui oggi e allora è stata molto carina, ha portato i pasticcini.
1: E come si è permessa di portare dei pasticcini, che un solo pasticcino ha lo stesso chilocalorie di 8 pizze che mangia Shorty esatto. durante le sue fughe da New York?
2: Scusa, non puoi chiamare la Prinzi Valli che ci deve delle spiegazioni?
0: Ma non c'è, andata via.
1: Ah. Però non abbiamo resistito,
3: sì, Buoni.
1: Ah, guarda chi c'è, Ale Lippi è arrivato. Oh, non parla, che bella notizia.
2: Cioè, è presente fisicamente, ma non parla.
4: Oggi vi lascio al vostro brodo. Voglio vedere dove arriva.
1: Questa sì che è una bella.
0: Cosa credi?
1: Minghi, abbiamo fatto meno di Fiorello, perché non possiamo fare a meno di te. Bello.
4: Vi lascio al vostro brodo, vi osservo.
1: Sai che da qui, da questo palazzo, è andato via Gerry Scotti. Figurati, eppure la vita è proseguita.
2: Lo seguo volentieri.
1: Caro mio, nessuno è indispensabile.
2: Ma chi si crede di essere per esclamare queste parole?
1: Esclamare.
2: Esatto, capito.
1: Ti sei offeso?
2: Vai, vi ascolto oggi, vai.
1: Benissimo, nella puntata di oggi, come avete sentito, la notizia più bella forse che Ale Lippi starà zitto, farà solo da contorno.
2: Non ce la fa, non resiste,
1: Mentre noi ci divertiremo come dei pazzi, Mario?
2: Esatto, tanto noi sappiamo cosa fare.
1: Quante risate. E tra l'altro regaleremo a un ascoltatore 2 biglietti VIP per un'esperienza unica, indimenticabile, soprattutto se ami la musica elettronica. Qual è il posto migliore se ami la musica elettronica? Dove andare?
2: Dove si va?
1: Dove si va?
2: A Torino.
3: Al K, Albe.
1: 3 punti per Short. Al K Future Festival, 2 VIP experience per uno di voi. Quindi attenzione quando sentite il jingle che dice Play with us. L'appuntamento è il 5 di luglio al Parco Dora di Torino. Il numero è sempre lo stesso, 342-6543-210.

0: Ginger!
1: Sì.
0: Cos'è successo esattamente ieri sera, alle ore 19 circa, negli studi di M2O?
1: È arrivata una ragazza che ha fatto una laurea, si è laureata presentando una tesi sulla radio, quindi intervistando anche tanti di noi, e ha portato tantissimi confetti, una scatola piena di confetti.
0: Ma perché si portano i confetti se fai un'intervista, scusa?
1: No, cioè, un matrimonio. Si è laureata.
0: Si è già laureata. Ma allora cosa ha intervistato se si è già laureata, scusa?
1: No.
2: Vedete che senza di me siete persi.
1: Dimmi.
0: Puoi uscire che c'è da ritirare un pacco, per favore, Alessandro, giù in portineria.
2: No,
0: c'è un pacco.
2: Siete persi. Sì. Questa ragazza sono settimane che sta preparando una tesi di
0: non
2: laurea.
0: Non ha resistito, hai visto?
2: No, ce ma perché fa. State dando informazioni sbagliate. Senza di me date informazioni sbagliate. Questa ragazza sta preparando una tesi di laurea su di noi e sta intervistando un po' tutti.
0: Quindi ieri ha fatto un'altra intervista.
2: Ieri è venuta a fare un'altra intervista.

0: non ce n'era più neanche uno. Chi ha rubato i 200 confetti?
1: Allora, le indagini...
0: gli inquirenti stanno lavorando.
1: Gli inquirenti è molto semplice, perché dalle telecamere a circuito chiuso, perché i filmati sono stati subito presi, insequestrati dalla procura, e le persone che girano a quell'ora in questo piano sono 2/3. Quindi le indagini si sono un po' ristrette a quei 2-3 nomi.
0: Chi sono? Victoria Hyde, ruba i confetti.
1: Victoria Hyde, Andrea Mattei e il tecnico di riferimento che la sera li segue, no?
2: Sì,
1: quindi
2: esatto.
1: Sono 3. Quindi uno di questi 3 adesso sono sotto torchio all'interrogatorio.
0: Tra i sospettati anche il portinaio di via Massena, che ogni tanto sale e potrebbe

0: grazie alla Ginger
1: li faremo sposare,
0: li faremo conoscere, sì. E quando racconteranno ai loro figli come vi siete conosciuti,
1: pensa che figata,
0: perché abbiamo fatto questa battuta ad Albertino.
1: E questo è M2. Uno dei servizi esclusivi di questa radio, sì. M2O, una radio che vengono a visitarla da tutto il mondo. Oggi c'era una delegazione di Armani addirittura.
0: Che sembra una battuta, ma non lo è. Visto come erano vestiti tutti
1: di Armani?
2: Beh, ci hanno portato dei vestiti?
1: Zero.
0: Vabbè. Che niente, non conoscono le regole, o qualcuno evidentemente non gliela spiegate.
1: Sì.
0: Che quando si varca questa soglia
1: bisognerebbe avere almeno un piccolo
0: cadeau.
1: Anche perché alcuni di noi qui dentro, non faccio nomi, ne avrebbero proprio bisogno. Do it all. Old.

Proprio all'inizio degli anni 90, una delle produzioni italiane che ha avuto maggior successo del mio amico Stefano Secchi, cantata da Orlando Johnson, 1990. Stefano Secchi, che ho rivisto recentemente, poi così tanto secco non è. Era I Say Yeah.

0: corpo dell'uomo o della donna non è simmetrico, c'è una parte più grande.
1: No, però io non ho mai notato di avere una tetta più grossa dell'altra, sinceramente.
2: Vogliamo fare un uno scanner anche qui, non lo so.
1: No, non
2: vabbè,
1: non
2: vai a guardarti e poi ci fai
1: adesso
2: sapere.
1: Adesso vado in bagno.
2: 342 65 43210 per i messaggi a Fargetto.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vedo un flusso di messaggi al 342-6543-210 sull'argomento di prima, ma che sono costretto a sospendere momentaneamente perché...
3: Perché? Perché?
2: A gamba tesa è arrivato il Play With Us. Perché il Play With Us arriva quando vuole lui. Non lo decido io, non lo decide Shorty. Il Play With Us...
3: Che lo decide Linus?
2: No, entra quando vuole lui, in automatico.
4: Il governo,
2: non so, Papa Leone, chi lo decide? Non lo so. Eh? Il vincitore

0: all'inizio?
1: Un anno e mezzo sono qua in Italia.
0: Ah, da poco, parli meglio di Fargetto l'italiano.
1: Boh, grazie, grazie mille.
2: In effetti.
3: Vabbè, se avrei potuto.
1: È così.
0: E come ti trovi in Italia?
1: Mi trovo benissimo, dai, mi trovo benissimo. Sono arrivato qua di vacanza a visitare mia madre e dopo...
0: Ah, ok.
1: Mi è piaciuto tanto che ho deciso di rimanere qua, imparare la gastronomia italiana, che è una delle più belle del mondo.
0: Bravo, sono d'accordo. Hai portato però qualche ricetta dal Venezuela. Qual è la ricetta più famosa del Venezuela?
1: La ricetta più famosa del Venezuela è l'arepa di Reina Pepiada, si chiama.
0: Che sarebbe?
1: Sarebbe come se fosse una specie di una piandina però ripiena di avocado e pollo. Però non è bene così, ma anche se il piatto tipico venezuelano è il fagioli nero con riso e carne.
0: Sì, un po' come a Cuba, diciamo. Sì,
1: esattamente. Bene.
0: Maurizio, senti, allora noi abbiamo questi due VIP experience, che non sono due biglietti per qualsiasi, ma sono due biglietti speciali. Hai già deciso con chi andrai?
1: Ancora no, ancora devo trovare la ragazza giusta per andare di là.
0: Questo può essere una buona occasione.
2: Questo è un bel jolly, eh?
0: Questo è un jolly. Tu ti avvicini a una ragazza che ti piace e dici: sai, è un regalo per te. Vieni.
1: Sì, certo.
2: Questo è un bel jolly. Oppure potrebbe lasciare il suo numero di cellulare, così adesso hanno sentito tutti.
1: Certo.
0: Allora facciamo così: se siete di Torino e volete andare con Maurizio al K-Future Festival, lui ha due biglietti. E contattate noi, poi noi contatteremo Maurizio, va bene così?
2: Siamo già due coppie formate oggi.
0: Abbiamo formato due coppie.
1: Grazie.
0: Ciao Maurizio, buona serata.
1: Anche a voi, ciao.

0: accendimi, illuminami ad aprire la seconda ora di questa puntata di mercoledì 6 maggio 2026 di Albertino Everyday su M2O.
1: Anche se Turn Me On è proprio, anche eccitami proprio.
0: Sì, sì, accendimi.
1: No, eccitami, spingimi.
0: Eccitami.
1: Sì, sì, cioè, spinto come te.
0: Però io posso dire una cosa, certo che puoi dirla Alberto, ma stai scherzando? Ah, grazie, prego, figurati. Cosa c'è?
2: Fai delle domande e ti rispondi,
0: sì,
2: da solo.
0: Certo.
2: Tu puoi fare quello che vuoi.
0: No, il programma come si chiama?
2: Albertino Everyday.
0: Allora parlo io.
2: Hai ragione.
0: Mi do anche... No,
2: fare.
0: Perché è un peccato buttare via tutti questi messaggi, vero Ginger?
3: Sì, oltretutto sono molto interessanti.
0: Sì, perché qual
2: di
0: era
2: cosa
0: la...
2: stai parlando? Di
3: allora,
2: cosa?
3: Perché Mario sostiene che tutti noi, allora, voi maschietti avete una palla l'ho detto così, crudo,
0: sì,
3: crudo, dai.
0: Testicolo,
3: un
0: diciamo.
3: Testicolo, vabbè, una palla più alta dell'altra.
0: Sì.
3: O
0: sì,
3: più bassa, dipende. Sì.
0: Comunque, non più, non più grande.
3: Non in linea,
0: sì,
3: non in linea. Della stessa dimensione.
0: E che le femmine invece hanno un seno più grande,
3: esatto,
0: dell'altro. E cosa dicono gli ascoltatori?
3: Danno tutti ragione a Mario.
0: Ha ragione Mario, scrive Antonella.
2: Cioè è esploso il web. Esploso.
0: Daniele, la mia palla sinistra è più grande e più alta. Mario ha assolutamente ragione, io ho un seno più piccolo e uno più grande. Confermo quello che sostiene Fargetta, io ho il seno sinistro più grande, Rossana da Milano. Buonasera Albertino, confermo che una tetta è più grande dell'altra. Un bacio a tutti, Imma da Napoli.
1: E vale anche per i piedi.
0: Anche per
1: anche
0: i piedi.
1: Per i piedi, sì, sì, sì, certo, una parte del corpo, il corpo non è simmetrico, il corpo umano. Per questo motivo abbiamo,
2: infatti,
1: una parte più grande dell'altra.
2: Io ho sei dita da un
0: come Katy Perry.
2: Ma non in quel senso.
0: Ah. Beh, comunque... Voi avete, io questa è una cosa bellissima. Io sono stato fotografato in un libro che si chiama Double Face, molti anni fa, dove il fotografo praticamente cosa ha fatto? Ha fatto una foto della mia faccia,
2: sì,
0: e ha messo i due sinistri e i due destri.
2: Sì.
0: Sono differenti.
4: Ah, cambia la faccia proprio.
0: Completamente.
4: Veramente.
0: Sì, si chiama Double Face, è un libro di fotografico uscito negli anni 90, penso. C'è anche mio fratello Linuccio. Ci sono un sacco di persone famose, più famose di me, c'ero anch'io.
2: Ma infatti ognuno di noi ha un lato del viso più bello dell'altro.
0: Tu quale sei più bello?
2: Il destro.
0: Per
2: il mio
0: te?
2: Destro, per me.
0: Questo lo pensi tu.
2: Non so voi.
0: Tutto
2: però...
0: quello che è a sinistra dalla parte del cuore è di solito più grande.
2: Ah,
3: non lo sapevo, l'ha scritto Daniele.
0: E chi è questo Daniele? È un influencer o uno che ha studiato anni e anni e anni di medicina?
3: Spero che sappia.
0: Attenzione, perché qui tutti sono diventati esperti di tutto.
3: Will giura di avere tre palle.
0: E di essere di Livigno.
1: No, esistono.
2: Questo è bello.
1: Esistono quei casi di questo tipo. Anche
3: giuro,
1: anche
3: ha detto giuro.
1: Anche tre seni esistono.
3: Ci sono io per non crederci.
0: Vabbè,
2: hai saputo di quello che ha due peni?
1: Io guarda, io stavo soltanto aspettando che tu lo dicessi.
0: Male news.
2: Ecco.
0: Male news.
2: Con cosa?
0: Arrivavo.
2: Con cosa? Arrivavo con quattro palle.
0: Grazie delle palle, Felisandro. E tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva dagli Stati Uniti, sfida la polizia su Facebook. Provate a prendermi, catturato immediatamente.
2: Bravo.
0: Un cretino.
2: Sì.
0: Un cretino. Singapore, lecca una cannuccia e la rimette a posto per fare uno scherzo da postare su TikTok. Ora rischia il carcere.
2: Sì.
0: Non scherzano a Singapore,
1: no. Per niente.
0: Thailandia, turiste si ubriacano e non riescono a camminare, la polizia prende in prestito dei carrelli del supermercato per poterle riportare in hotel.
1: Che non è male come soluzione, eh?
0: È un bel servizio.
1: No.
0: Vipiteno, ex comandante dei carabinieri accusato di truffa, risultava in servizio ma in realtà giocava a tennis.
2: Assenteismo.
0: No, era bravo?
2: No.
0: Neanche. Forlì, for dove?
2: Lì.
0: Distribuisce alle colleghe volantini per provare a vendere il suo film a luci rosse, ma viene licenziato.
1: Marketing, scusa.
0: Fatto che un film ha fatto?
2: Appunto,
0: è bello.
2: Ha fatto un film
1: e voleva promuoverlo.
2: Ma non l'ha messo sul web.
0: Ma certo che distribuire volantini nel 2026 è un po'...
1: modo underground, diciamo.
0: Germania, coppia ruba quasi 2 milioni di euro in monetine. Le rubavano dai parchimetri. Nessuno si

0: raccolto per quasi 10 anni.
1: Sai che?
0: 2 milioni di euro in monetine.
1: Sai quanti ce ne sono?
2: Adesso vagliela a richiedere.
0: A chi?
2: Sa dove sono questi qua?
0: Allora,
2: tutti quei soldi lì.
0: Ma se se ne sono accorti, Mario.
2: Capì. Tanto magari se ne sono anche spesi.
0: Ma gli sequestreranno qualche bene che hanno acquistato. Sì. Catanzaro sostituisce alcune componenti contraffatte a un Toyota per rivenderla come una Ferrari F355. Sì. Gas. Denunciato un uomo.
2: Uguali, bro.
0: Beh, dalla Toyota alla Ferrari.
2: Appunto.
0: Ancona, uomo disperso in centro. La moglie denuncia la scomparsa ai carabinieri. Su questa notizia seguirà approfondimento.
3: M2O.
4: Plus de musique.
3: More music.
4: Mass musica.
3: M2O. Più musica.

0: Sheeran. Sheeran. Che squadra tifa? Sheeran. L'Arsenal. Che è andato in finale?
1: Non lo so, è Asciugone.
0: Asciugone, che squadra tifa? Perché lui, se non ricordo male, è un grande tifoso di calcio.
2: Non solo è tifoso, è socio dell'Ipswich, una squadra inglese che ha vinto, insomma, è riuscita a tornare in Premier League, quindi la sua squadra. Il prossimo anno giocherà nella Serie A inglese.
1: L'Ipswich Town.
0: Quindi lui è tifoso di quella squadra ed è diventato socio.
2: Come se
0: Fargetta diventasse socio della Juve.
2: Dell'Issone, ancora meglio, dove è nato proprio, dove è caduto.
1: La Pro Lissone.
2: Che non solo, ma che fosse in Serie A insieme a lei, quindi figurati. Sì. Infatti girano video di lui che festeggia degli spogliatoi della squadra.
1: Perché ha parlato dell'Arsenal? Chi ha parlato?
0: Io, perché ieri prima parlavate dell'Arsenal. Pensavo che Ed Sheeran fosse, visto che comunque è inglese. Sì. L'Arsenal è una delle tante squadre di Londra, ho pensato che potesse essere un tifoso di questa squadra, alla quale farò i complimenti perché è andata nella finale della Champions League.
2: Bravo!
0: L'unica cosa che so è che gioca un italiano che si chiama Calafiori.
1: Sì,
0: basta.
1: Esatto.
0: Mai visto, non so neanche che colore ha la maglia.
1: E sta anche per vincere il campionato inglese.
0: Basta.
1: Vediamo.
0: Per il resto mi avete già stufato col calcio. C'è un ascoltatore cubano in linea.
3: Ciao, buonasera. Siete fortissimi tutti quanti.
0: Grazie.
3: Stavo ascoltando sempre l'ascolto in macchina quando sto tornando del lavoro. Io sono cubano, sono da tanti anni qui in Italia. Ho sentito il ragazzo di prima, ha detto un anno e mezzo qui. Penso che di più, un anno e mezzo non parli così. Comunque complimenti perché lui parla benissimo. Ciao ciao, siete fortissimi, fate tante ridere a tutti. ciao Don Cubano.
0: Allora. Cuba contro Venezuela.
2: No, allora, potremmo scivolare su una buccia di banana.
0: Che cosa?
2: Poi te lo dico fuori onda, però potrebbe essere quello che dice l'ascoltatore.
1: Andiamo fuori onda allora.
2: No, poi ve lo spiego a microfoni spenti.
0: Va bene, quindi un po', diciamo, polemica.
2: Quindi è meglio magari è qui da tanto tempo, ma...
1: Quindi è meglio il

0: Il più grande interprete della musica latina da Puerto Rico, Bad Bunny, che presto verrà anche in Italia, credo che sia già sold out da un bel pezzo. E la sua canzone nuova qui su M2O. Sono già le 6. Cos'hai da guardare?
1: Guardavo l'ora proprio, sono le 18.31.
0: Le 18.31, tra poco andremo indietro nel tempo con un bellissimo M2O Old, quello delle 6:30 appunto. E io mi soffermerei sul look di Bad Bunny, di cui abbiamo parlato anche ieri, che si è vestito da vecchio. Vestito e truccato più che altro, più che
2: sì,
0: vestito.
2: Sì, sembrava un po' l'effetto che abbiamo noi quando ci divertiamo con le applicazioni nell'invecchiarci, no?
0: Sì.
2: E lui da si
0: io
2: è proposto...
0: non mi diverto nell'invecchiare.
1: Non è bello.
2: Si no. è proposto.
0: Io mi ringiovanisco a volte.
2: Lui invece
0: no?
2: si è proprio
0: adesso,
2: proposto, si è truccato.
0: Adesso ho postato la foto della statua, hai visto?
2: No, ho visto. Stai bene da statua.
0: Sto molto bene.
2: Ci staresti statua. Bene da statua, sì.
0: Sì, adesso me ne faccio fare una. Io ho un amico che fa le statue e che si trova. Come si chiama il nostro amico?
1: Sì, Nicola.
0: In Calabria sta, fa le statue. Me ne faccio fare una. Perché lui ha il mezzo busto fuori da casa sua.
2: Perché no? Perché in umiltà, diciamo, no?
0: Sì. Saluto anche i bronzi di Riace che ci stanno seguendo in questo momento.
2: Davide di Donatello.
0: Quindi Bad Bunny, che è giovane, vuole fare il vecchio. È un po' un trend del momento, perché molti giovani fanno una vita da vecchi. O sbaglio, Franco?
2: Non sbaglio.
0: Stai guardando Pornhub?
2: No.
0: Adesso no.
2: No, stavo guardando il fatto che ho fatto una gaffe, però voi eravate distratti e non l'avete sentita, quindi aspetto che gli ascoltatori scrivano quale gaffe ho fatto. Io me ne sono accorto mentre lo dicevo, però aspettiamo te lo dicano. Comunque sì, ai giovani piace vivere da vecchi.
0: In che senso?
2: Con quello stile di vita.
1: L'ha detto fino adesso Albertino.
0: L'ho appena detto.
2: Vestirsi in quel modo comodo, senza pretese di brand di nessun tipo, quello stile di vita, andare a letto prestissimo la sera, mangiare cose sane come una volta, i piatti tipici dei nonni, vivere ritmi più lenti, alzarsi presto la mattina, non bere, non uscire la sera, proprio
0: da vecchio. Io conosco un ragazzo di 21 anni che è andato in pensione marzo.
2: Ad esempio... Mazza. Quello sarebbe, secondo me, quello sarebbe l'obiettivo di tanti Gen Z ormai,
0: che
2: ci ascoltano, è quello di andare in pensione senza neppure cominciare.
0: Vita da gatto, diciamo,
2: stare sul divano
0: tutto il giorno.
2: Quello un po' il trend, sai che i social si divertono sempre a inventarsi, quasi a definire degli stili di vita o le usanze che cambiano. Questo è.
0: Ok, ti ringrazio, prego, adesso basta.
2: Prego.
0: Abbiamo parlato di fisici statuari. La canzone che abbiamo scelto come M2 World delle 6:30 parla proprio di body.
3: Corri da Troni dal 20

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a lei.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: campionato qui dentro.
1: Ah, sono io?
2: Eh sì,
1: secondo me
0: qui in questa stanza,
1: certo,
0: intendo.
1: Sì, sì, sì. Beh, facciamo le due paroline.
0: Nonostante tutto
1: diamogli questa possibilità.
0: Ma sì, dai, fanno un po' pena.
3: Non ho sentito.
0: Ci fanno pena.

every day. Midwell suona così.

0: Bravo, stava!
1: Voglio vedere quando fai collegamenti con Radio Sportiva se fai lo scemo così. Qui fai lo scemo,
2: Grazie per la linea, Albertino. Sono in collegamento adesso con lo stadio del Bayern Monaco, dove questa sera si gioca la seconda semifinale di Champions League. E attualmente, in questo momento, i giocatori non sono scesi in campo.
1: Benissimo, questa è una notizia che non...
2: Si
1: non
2: parte dal 5-4 del Paris, e quindi la partita è bella
1: quindi
2: aperta.
1: È favorito.
3: Beh, può succedere di tutto, vero Fargetta?
2: Può succedere di tutto perché sono già accadute situazioni dove
1: frasi di circostanza.
2: Beh, esatto.
1: Che dicono
4: a che ora giocano?
2: Alle 21. Alle 21. L'unica cosa è che queste due squadre non hanno un soprannome.
1: Come no?
2: No, queste due no. Quelle no. Di ieri sera sì, e per questo ti passo la linea al mio inviato, al soprannome.
1: Soprannome
2: si chiama soprannome.
1: Sì, ieri erano, cioè i bleu sono la nazionale.
3: Il Paris Saint-Germain non ha, Mario, è giusto quello che
1: le
3: dice.
1: Le baguette.
3: No, è giusto perché, ad esempio, le squadre di ieri sera sono molto conosciute anche con i loro soprannomi. Cioè, ieri hanno giocato i Gunners, che sono l'Arsenal, che hanno battuto per 1-0 i Colchoneros, che sono l'Atletico Madrid. Gunners perché quando l'Arsenal venne fondato dagli operai della Royal Arsenal, facevano delle armi nel sud-est di Londra, e quindi la squadra ha preso il nome proprio da quell'arsenale lì, costruivano i cannoni e quindi si chiamano i Gunners.
1: Facevano i cannoni.
2: Contro chi giochi? Contro i Gunners.
3: Questa invece è molto divertente. L'Atletico Madrid all'inizio del Novecento in Spagna, i materassi più diffusi avevano rivestimenti a strisce rosse e bianche. Quando nasce l'Atletico Madrid e decide di farsi le magliette con le strisce rosse e bianche, il parallelismo con quei materassi famosi divenne così di uso comune che, siccome in spagnolo colchoneros vuol dire materassai, sono rimasti con quel soprannome lì, quindi, i materassai.
1: Ma che storia bellissima! Vero? Interessantissima.
4: Mamma mia,
1: bella. Fantastico. Degna del finale. Per il Saint Germain non possono chiamarsi Croque Monsieur, che è il toast, quello buono. No,
3: e non hanno questo, anche perché non hanno
1: le Saint-Honoré,
3: le parisiane, ma non hanno questi soprannomi.
2: Loro dicono solo contro chi giochi, contro il Paris. Basta, senza dire Saint-Germain. Contro
1: vabbè, allora questa sera non so se la guarderò, al limite domani mi...
2: Ma guardi gli highlights e sei a posto.
1: Quando? Stanotte?
2: Sì,
1: prima dopo i gattini o prima dei gattini?
2: Non lo so.

0: Sembra che non sia lui il colpevole.
1: Sì, un concorso di colpa, stiamo cercando i complici.
0: Sembra che sia uno dei colpevoli. Sì. E con questa canzone ci salutiamo, ma prima di salutarci la domanda sorge spontanea. Che cosa rimarrà di questa puntata?

0: E non solo, l'ha pure fatta questa sigla.
1: Vabbè.
2: Questo palazzo ha fatto a meno di Fiorello e Gerry Scotti. Non possiamo fare a meno anche di Ale Lippi?
0: Appunto. Direi proprio di sì.
2: Il trend alcolico di Fargetta ci preoccupa un po'. E comunque non è il messaggio che questo programma vuole dare.
1: Assolutamente no.
0: Neanch'io.
2: Albertino è amico di John Legend per un grado di separazione.
1: Sì, è tutto vero.
2: Siamo entrati nel vivo del programma con l'avvocato di Ale Lippi.
1: Sì, la battutona,
0: la battuta del giorno, sì.
2: Oggi abbiamo inaugurato un servizio esclusivo di M2O.
1: Che sarebbe?
2: Se fai la stessa battuta, la nostra radio può organizzare un incontro tra due ascoltatori.
1: È
2: ma
1: vero.
2: Chi ve lo fa questo servizio?
1: Ma è incredibile.
2: Incredibile. Abbiamo imparato che il nostro corpo è asimmetrico, che tutti abbiamo un testicolo più alto e uno più basso e una tetta più grande dell'altra.
1: Questa è una cosa bella, eh?
2: Le news sono arrivate con quattro palle, ben quattro palle.
1: Sì.
2: E poi ai giovani piace vivere da vecchi, quindi vestirsi da vecchio, alzarsi presto, andare a letto presto, stare sul divano con la copertina. Poi l'aggiornamento sul quesito di oggi, chi ha mangiato i confetti, l'abbiamo già detto, quindi è stato anche colpa di Walter Pizzulli, abbiamo scoperto,
3: no.
2: Ma soprattutto la Giada si è già laureata.
1: Oh, complimenti.
0: Giada.
1: Grazie a tutti.
2: Ciao.
1: Ci sentiamo domani, tra poco arriva Andrea Mattei, se state ascoltando la diretta, invece per gli amici del mattino, i replicanti. È già pronto, sveglissimo, più di noi, Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Ci sentiamo domani, ciao ciao, alle 5, M2O.
4: Ciao a tutti!
5: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli!

0: arrivato, signori. Senti che pezzo che mette. È arrivato.
1: Vedi che piace il primo disco.
2: Ciao Valterino. Sono le 5.53. Sono Renato da Pavia.
1: Ciao,
2: e
1: Reni.
2: Voto sala 4.
1: Lenti. Lenti. E come fai a sapere che la sala 4 dei lenti? Io lo so perché. Perché ho fatto in tempo stamattina tra le mille cose. Non ho neanche preso il caffè, quello brutto. Sapete, quello amaro, quello della macchinetta. Quello come lo bevete voi anche nelle vostre aziende, in ditta, dovunque vi troviate questa mattina. Non è certo quello di casa, capito? Beh. E mentre facevo quello, sono riuscito anche a fare un piccolo video che troverete su TikTok, che vi racconta quali sono le sale di oggi. Ora vi spiego.
3: Buongiorno Walter, la discoteca.

purtroppo sono qui e noi sappiamo, loro sanno, voi saprete se siete nuovi, che non avete tempo per esempio per andare a ballare, questo è da recriminare, poi per esempio non vi ricordate più da quanto non entrate in una discoteca, siete sulla pista di ballo giusta oggi perché la giornata, noi ce ne prendiamo almeno una alla settimana, in cui potrete scegliere genere di musica e canzoni da

come te lo dico, è la sala dei lenti. Capito quella roba là? Allora scegliete voi dove ballare. Stamattina, se mi date un titolo da Dance 80, vi metto in sala 1, Dance 92, sala 3, la sala trash, e poi c'è la sala 4 e quella dei lenti.

0: puntatona.
1: La famiglia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Ah, è puntatona, vero Vito?
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sappiatelo, hashtag sapevatelo, quello di stamattina è puntatonissima. Questa è la famiglia del programma. Sono Walter Pizzulli e il Morning Show. Sala 1 Dance 80, la 2 90, c'è la sala trash che torna in sala 3, sala 4 nei lenti. Datemi un titolo, vi metto a

0: Aladino, la mia amica Manuela, la Manu Gubinelli, Talisa per voi, insomma per tutto il mondo. Brothers in the Space alle 6:03 della mattina. Possiamo far iniziare la famiglia? Buongiorno.
1: Benvenuti al Morning Show. Senti, sono Val.

0: State ascoltando la famiglia del Morning Show di MBWay. Oh, what else?
1: Dai, se non lo dice non lo posso togliere. Come fa?

0: limpida pulisce l'anima, capito questa? Vai, brucia, brucia di desiderio, vai. Basta, dai. Make love. Oh. Bello, bello vero, raga. Che c'è?
1: La pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
0: Sai che con sto disco è venuta pure a me la pelle d'oca? Ti devo dire la verità. Oh, fredda guolla, come dicono. Allora, che sala mettiamo qua? Io avrei detto che la sala quella dei lenti sarebbe partita lentamente.

settimana è più puntatona di tutte le puntatone di sempre. Sono le 6:09, buongiorno. Gliela fai dire a loro che è l'urlo di battaglia? Se siete arrivati per la prima volta qui, abbiamo un urlo di battaglia che porta buone. Beh, inizi la giornata in maniera diversa tutti i giorni, dal lunedì anche al sabato.

sapere se non vi è piaciuto nulla, fatevi gli affari vostri, no. Che andate a dirlo in giro, mi raccomando, eh. 342-654-3210, sala 1 Dance 80, 2.93 la sala Trash, sala 4 Lenti. Questa di diritto la mettiamo noi, finisce nella sala Dance anni 80. Giddy up, go go.

0: sempre insieme al mio papà, un abbraccio grande, sala 2 anni 90. Allora sceglietemi una sala, voi intanto datemi 20 secondi, vi prometto che direte: caspita Walter, cosa hai messo? Questo è il morning show. Ah, vedi, vabbè. Ti dico soltanto una parola, Gigi.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.

0: on M2O. Sound like this.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.
2: Quello che fai fa la differenza. Fatere, fere, fere, fere, fere, fatere, fere, fere, fere, fere, fatere, fere.

ballare la dance 80. E come si fa? Basta che mi dai il tuo nome e la città e mi dai un titolo degli anni 80. Se invece vuoi andare in sala 2, mi dai il tuo nome e la città e mi dai una canzone degli anni 90. Nella sala 3 invece c'è la sala trash che è piena oggi. Tutte le canzoni che un po' ti vergogni ad ascoltare, però in macchina quando te sei da solo

0: questa mattina andiamo in sala 1 anni 80.
1: 80?
0: P-Lion, Happy Children.
1: La mettiamo entro stamattina, sicuro.
2: Buongiorno, Mattrino.
1: Ciao.
2: In sala 3 io metterei C'è da spostare una macchina di Francesco Salvi.
1: Sai che anche questa la potremmo mettere, fammici pensare un attimo. Buongiorno anche a te, Fabio, che sta ascoltando. Ciao Fabio.
3: Quella tua maglietta fina.
1: È sala 4 questa,
3: e
1: lei.
3: Dopo non mi ricordo più.
1: Come non ti ricordi? Ma come non ti ricordi più? Ma sei un

raga, e niente più di questo. Alla domanda è, scusate, ma se nel caso vi mancasse, vi mancherebbe tanto? Questo è uno spettacolo, anzi è retro spettacolo. Beh dai, adesso, faglielo dire, finale.

0: ascolta che è meglio. Focco, Rock Me Amadeus.
1: M2O 80.

0: l'hai fatta la regia ad Amadeus all'epoca, e Mauro Michelini ha fatto la regia ai più grandi, ragazzi, capito? Cioè, questo è... Poi pensa che fine ha fatto a stare con me la mattina, vedi? Ciao amico mio, poteva andare peggio, ricordatelo Mauro che...
1: Beh.
0: Allora insieme, peraltro Mauro, ho notato che avevi messo, avevi pensato di mettere quello che fai di Gigi D'Agostino, ma l'ho notato adesso, noi abbiamo un cervello in due che già basta, ve lo volevo dire che... Bello che è. Grazie amico mio. Tutte le mattine col maestro, insomma. Cioè io sto con lui che è il maestro della musica. Test de musica, Edo Music. Allora, i veri maestri però...

0: ballare in una discoteca, entrate qui. E il morning show di M2O, del quale vi hanno parlato, c'è la famiglia in te, c'è un sacco di...
1: La famiglia!
0: E tante sono le opportunità, ti puoi scegliere la sala 1 se mi dai un titolo, dai

0: dedicato ad Angela. Angela, che bello. Beh, tutte quelle che indossano questo nome non hanno avuto vita facile da quel momento in poi. Marco!
1: Ciao Walter!
0: Che vuoi?
1: Marco da Udine.
0: Dimmi, Marco.
1: Sala 3.
0: Pure lui, vedi?
1: Bonolis e Laurenti.
0: E Bucatini, com'era?
1: Bucatini Disco Dance.
0: Mi ricordavo.
2: Saprei cosa fare adesso che...
0: Questa è quando è partita

0: uomini leader.
1: No.
0: Poi non è detto che uno li voglia per forza. Buongiorno, mi chiamo Walter, piacere di conoscerti. Danilo, nuovo ascoltatore da una settimana, amico mio. Grazie. Vabbè, non mi posso dire quello che ha detto. Dai, diccelo, Walter. No, non ve lo posso dire, ragazzi.
1: No.

0: stare al bar, è proprio perché io cerco di capire più o meno dietro ai vostri messaggi chi si nasconde, da quale radio arrivate e come posso fare a tenervi qui attaccati. Mary.
1: Buongiorno, Meridia Taranto. Vedi lei. Vorrei ascoltare.

0: e sala 4 i lenti. Sti ragazzi esagerano, però ve lo dico,
1: Sala 2, cioè... I will find you. Ricky Leroy e Franchino.
0: Ehi!
2: Ciao, buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Siamo Omar e Francesca da Bergamo.
0: Pota!
2: Noi entriamo negli anni 90.
0: Che volete?
2: Con gli Hotel San Giorgio.
0: Tu ti sei svegliato tardi. Pensa che stamattina ho cominciato proprio con Hotel San Giorgio. Dove eri alle 6:15? Dove?
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutti, famiglia.
0: Ciao, cara.
3: Allora, Forever Young, ma mettila dove ti pare, perché io non lo so. Una volta la fanno lenta, una volta la mettono disco. Insomma, a me mi garba.
0: Anche a me.
3: A prescindere.
0: Sei trafelata.
3: Un bacio.
0: Ciao tesoro,
3: a tutti.
0: Senti, ma se scegliessi la versione quella che so che vi piacerà, che piacerà da mettere in sala 1? Offaville.

0: dal musichiere qua nel morning.
1: Vai. Sveglia!
0: Sveglia!
1: Sveglia! Sono le 7 già!
0: Le 7 e 7, raga!
1: Caffè che fuma!
0: Fuma, fuma!
1: Radio M2O qua!
0: Capito, Radio M2O, buongiorno, raga!

0: Armando da Ruffano, che non so dove sia, Stefano da Reggio Calabria, buongiorno, e l'ultimo, dai, me ne scelgo una. Allora, aspetta, vedi a cos'è, che sto saltando tutti, guarda che. Che così. Roberto Carlos da Poirino. Mi piaceva il nome, capito? Allora arriva, raga, quindi.
1: Arriva.
0: Dai che è lungo oggi. Allora, in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, ma una gassata costa 2 euro, il doppio. In totale sono stati spesi 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Allora, in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale gassata. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, quella gassata 2 euro. In totale hanno speso 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Chiaro, no? In un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale gas. Una bottiglia di naturale costa 1 euro, quella gas 2 euro. In totale sono stati spesi 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Giocate da questo momento, nome, città, risposta. 342-654-3210. Perché nulla è come sembra.

0: Anche cantato così va bene. Beh, oh, non è che puoi pretendere chissà che cosa, anzi che cosa, se siete in macchina in questo momento. Buongiorno ragazzi, ragazzi, tutta la famiglia, tutti, eh.
1: Dov'è il quiz?
0: Diglielo.
2: Su M2O.
1: E allora facciamolo.
0: Che bello, tutta la famiglia c'è, siamo il programma più ascoltato anche dai bimbi, perché sapete che il linguaggio è sotto controllo, lo dico a quelli nuovi. Genitori, stavate cercando una radio perfetta per voi e per i vostri bambini. Avete trovato il

0: intanto in questo caso non lo dico. Se non lo dico vuol dire che in realtà potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere.
1: Buongiorno Walter, buongiorno miei cari amici.
0: Ma chi lo può dire?
1: Luca da Roma.
0: Ciao Luca.
1: Le bottiglie di naturale sono 8.
0: Otto, raga, otto.
2: Valterino, buongiorno.
0: Dai, dai, dati i numeri, Francesco.
2: Francesco da Bari. Da, beh, Bari. Ci sono 4 bottiglie di acqua
0: naturale.
2: Ciao,
0: Francesco. A Bari ascoltano solo noi, lo dico anche agli altri, raga. Quindi,
3: ciao, Sabrina e Davide da Pradalunga. Ciao, la risposta giusta è 2 acque naturali.
0: 2 acque naturali per la Sabrina.
4: Valterino, buongiorno. Oui. Davide da Rimini.
0: Rimini.
4: Sono 6 le bottiglie.
0: 6, danni i numeri, raga.
5: Ciao, Walter, Patrizio da Roma. Sì. Ma è impossibile.
0: È impossibile, raga, non si può sapere.

0: che comunque
1: dimmi, Walter, dimmi, dice, dai che si è capito, non ma non so se era giapponese o cinese. Che cosa si è capito?
0: Ciao amore.
2: Più musica.
3: M2

0: chi spende più di 2000 euro c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
5: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.

0: contro il Bayern e passano il turno grazie alla vittoria per 5-4 delle andate. Il 30 maggio sfideranno l'Arsenal. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata cieli nuvolosi su tutta Italia, qualche rovescio sulle regioni nord-orientali. Nel pomeriggio rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, rovesci sparsi su Sardegna e medio versante adriatico. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.
2: Grazie caro, da questo momento potete dire basta pioggia, per favore.
3: Non mi chiami mai.
2: Aspetta che stamattina è la giornata giusta, vi chiamo, ma prima questa. From disco to disco.
1: M2 Old.

0: quando mi chiedete ma ci sarai tu, Val? L'ho organizzata io, proprio da solo, proprio, capito? No, ci saranno un sacco di sorprese, canteremo, vi farò il quizzo per due volte, vi farò vincere la lampada del Morning Show, staremo insieme, ci abbracceremo, saremo in tanti. E allora 6 di giugno, mi raccomando, 10:30 della mattina, portate anche i bimbi, molti me lo stanno chiedendo, beh, è organizzata per tutti, per tutta la famiglia. Ci vedremo lì, l'ingresso è gratuito, area Family and Kids, Walter Pizzulli, Family and Friends, si chiama l'evento. Se andate sotto l'ultima foto sul mio account Instagram, lì trovate tutte le info. Prendetele.
1: Mamma ragazzi, è che una favola andare a lavorare con voi.
0: Hai capito? Ma
2: dacci,
0: chiedete...
2: un aiuto. Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Dacci l'aiuto. Allora vi do l'aiuto, ragazzi. Attenti, questa bisogna sapere. Raga. Ve la ricordate questa canzone?
3: Miss

0: sono Walter Pizzulli tutti i giorni, da lunedì a venerdì, sai che ti dico? Anche al sabato! Allora, la domanda è questa: in un cestino ci sono 10 bottiglie tra acqua naturale e gassata, una bottiglia di naturale costa 1 euro, quella gassata 2, in totale sono stati spesi 16 euro. Quante bottiglie di naturale ci sono? Giocate, giocate, giocate, giocate, perché manca poco. Come funziona? La regola è: prima delle 8 la telefonata bella qui da via Massena 2 dal programma Il Morning Show di M2O. Sto per darvi un aiuto e tra poco scatta il momento. Cara io, cara tu, cara o, che per esempio
1: voi state... Dai, facciamo il karaoke.
0: Guarda, dammi un attimo e capirete perché.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: perché vi amiamo. Gigi D'Agostino e Carolina Marquez, a 6 minuti dalle 8 della mattina, buongiorno.
1: Buongiorno miei cari, ciao, vicini.
0: Allora, mi rendo conto che magari sono arrivati un po' di amici.

0: un gioco.
1: Quizzo!
0: Allora, il quizzo, ancora un paio di minuti per poter rispondere, poi tra poco la telefonata bella qui da via Massena 2. Vi parlo dalla città di Milano, dove terremo l'evento il 6 di giugno. Per quello ci siamo organizzati proprio al Parco Sempione durante la festa di Radio DJ, il Party Like a DJ, 6 giugno, 10:30 della mattina.

9 nell'ora bella. E allora pronti, perché lo sapete che non avete tempo per andare a ballare, ce lo dite spesso, che non vi ricordate più da quanto non entrate in una discoteca, pure questo lo confermiamo. Per quello ci scegliamo almeno una volta alla settimana la possibilità di andare sulla pista da ballo giusta, che è questa del Morning Show di M2O. Allora

0: Sala 3 l'abbiamo riaperta, era pienissima stamattina la sala 3. Canzoni che ascoltiamo ma che un po' ci vergogniamo, tanto che non lo facciamo sentire a nessuno. La sala 4 è la sala dei lenti, pure quelli. 342 654 3210. Sai perché? Perché questo, non ce n'è questo. Mi date un minuto che metto 8,90, la dance dagli anni 90.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
0: Signori, inizia l'ora bella.
5: Canale 715 digitale.
0: In che sala ballate, come 1, 2, 3 o la 4? Com'è che si chiama sto programma qua? È il Morning Show, sono Walter Pizzulli e questa è

0: Canzone dance degli anni 90, così funziona.
1: Auguri, augurissimi. Nel morning show di M2.
2: Ho solo due mani, ho solo due mani.
0: Scusate, se sembravo mia mamma adesso. Io guarda che ho solo due mani. Perché devo fare un mucchio di cose. Per esempio, voi intanto, mentre sbrigo la pratica degli auguri augurissimi, che dura poco, non vi preoccupate, soprattutto se non festeggiate nulla, interessatevi a quelli che adesso chiamerò. C'è la sala 1 che è libera, la dance anni 80. Se volete finire lì, perché oggi è la giornata della discoteca più grande di tutto il mondo di sempre, datemi un titolo 80. Sala 2 dance 90, sala 3 la sala trash, sala 4 lenti. Allora intanto auguri augurissimi @m2o.it. Però non fate che me li mandate la mattina stessa, perché non li leggono, non ce la fanno. C'è tutta una redazione che lavora per voi e guarda che peso che c'è oggi stamattina della carta. Giovanna, Guido ed Elisa per Sebastiano. Guido 12 anni, Elisa 8. Scrive la nostra mamma per noi, Walter. Ti seguiamo tutti i giorni, anche il nostro caro papà, il nostro supereroe. Gli vogliamo tantissimo bene, oggi è il suo compleanno. Sarebbe bellissimo se tu lo chiamassi. Siamo a Quartus Ant'Elena. Gli do un abbraccio e tanti auguri intanto. Poi, Walter, oggi è il compleanno mio. Sono Maud, ti ascolto ogni mattina con mio figlio Mario. Lui memorizza tutte le tue puntate, gli piace tanto il giovedisco. Vedi che è la giornata giusta. Per il mio compleanno vorrei chiederti il regalo speciale. Fai un saluto al mio piccolo Mario. Certo che glielo faccio. Auguri, Marietto. Walter Emanuele da Belletri. Se possibile, fai gli auguri a mia moglie per il suo 35esimo compleanno. Dille che è il motore pulsante della nostra famiglia. Beh, come tutte le donne, amico mio. E la amiamo da morire. Si chiama Olimpia. Ciao Olimpia, auguri. E poi le devo fare tutte, perché so che sennò poi scontento. A me mi hanno detto fanne una, ma come faccio a farne una?

0: tanti patroni, immagino, vero? In moltissimi paesi, bellissima, grande cultura, raga. Serena Brancale, Levante Deli, al mio paese. Il titolo della canzone, le 8:15 della mattina, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, miei cari vicini.
0: Ah, adesso si respira un po' di ordine, per favore, buongiorno, ragazzi. Mettiamo che c'è un disordine stamattina. Sono Walter Pizzulli.

0: di luci. Dai, scusate, sono in ritardissimo. Ok, grazie Orietta per la sigla. Quindi lo so che non avete tempo per andare a ballare, non vi ricordate più da quanto, ed è per quello che siete sulla pista di ballo giusta. È la giornata in cui potrete scegliere genere di musica, canzoni da ballo e anche la gente con la quale ballare, i membri della famiglia del programma Il Morning Show. Va bene? Nella sala 1 metto tutti voi. Se amate gli anni 80, che mi darete un pezzo, un titolo anni 80. Nella sala 2 anni 90, la sala 3 torna in grande spolvero, cioè la sala trash. Tutte le canzoni che ascoltate però a finestrini alzati, serrati. Sala 4 è quella dei lenti. Come fare? Mi mandate un messaggio 342 654 3210 e io ascolto.
1: Che c'è? Ale, ale, oh. Che c'è? Ale, ale, oh. E tanto già lo so che poi ti ascolterò anche di sabato.
0: Sì, perché siamo qua da lunedì al venerdì, ma anche al sabato, tutti i giorni, raga. Non si scappa, è così. Sveglia garantita. Ascoltate piaciuto, vai.
2: Ciao Roberta da Vasto, sala 3.
0: Così, senza dirmi però cosa, di tre.
3: Ciao Ciccio da Marsala, oui. Billy Moore, Up and Down.
0: Quindi sala 2, sala densa di Roma.
4: Valterino, stamattina in netto ritardo, cioè di un'ora e mezza al lavoro.
0: No, vabbè, stai fresco, amico mio.
4: Si vola. Entro in sala 2.
0: Sì, 90.
4: Typical, the color inside.
0: Due ore di ritardo quasi.
5: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Sergio da Roma.
0: Allora, la 1.80, la 2.90, la sala trash o la sala lenti?
5: Io entro volentieri in sala 2.
0: Sì.
5: Con It's Like That di Run DMC.
0: Esageratone.
6: Ciao Walter.
0: Ciao
6: Gianluca da Torino.
0: Ciao.
6: Vorrei sentire Happy Children.
0: Bello, quindi sala 1 dance 80.
7: Ciao Walter, Ami da Modena. Per me
0: che bello,
7: stamattina assolutamente sala trash.
0: Trash.
7: Con Maranza del Pagante.
0: Dei miei amici, sì. Maranza. Scusa mamma, devi stare. Vi saluto ragazzi.

0: la famiglia.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
8: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio

0: Come i rotoloni Regina, forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più

0: E vi invito oggi ad aprire una delle quattro porte. Si apre la porta 1, sala 1, dance anni 80. La porta 2, sala 2, dance 90. La sala 3, la sala trash, piena. E la sala 4, piena anch'essa, è la sala quella dei lenti. Perché oggi stiamo cercando di mettere in fila tutte le canzoni che vi vengono in mente e che volete ballare in una discoteca ideale. 342-654-3210. C'è tutta la famiglia, i grandi, i bambini, tutto.
1: Ciao Walter, sono Beatrice da Prato. Potresti mettere la canzone Canazzo?
0: Amore,
1: ti mando un bacio.
0: Che tesori siete, capito? Siamo il programma più ascoltato dai bimbi, ne vado fiero. Mi raccomando, portatemeli tutti, eh. Sì, anche gli adulti, è vero.

0: top.
1: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
0: Pour moi?
1: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Stringere, rincuorare, donare... Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà,
14: solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
15: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
17: Only goal.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

every day. Suona così.

0: loro.
1: No. No.
0: A domani.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna.

quando ascolto questa canzone mi viene subito voglia di andare a ballare così tra i canali di Venezia. Era il progetto molto sugo insieme a Rondò Veneziano e CC Rogers. Stay invece il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9:04 minuti. Ve l'ho detto che siete già i benvenuti e anche bentornati su M2O. Mi sembra proprio di sì, però intanto vi presento. Sono Davide Rizzi in diretta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nel nostro matinè, così vogliamo definire

principessa Kate Middleton ha scelto l'Italia per la sua prima vacanza dopo la malattia. Infatti proprio la principessa del Galles, con un comunicato ufficiale, ha dichiarato che visiterà Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio. Ci siamo, sta già facendo le valigie. Infatti nella sua prima missione ufficiale all'estero dopo la malattia.

aperto infatti con questo M28, novità che avrete capito, si intitola Devotion, Sweetest Emotion, alle 9 e 14 minuti. M28 appena ascoltato, intanto continuano ad arrivare bellissimi messaggi sull'annuncio di ricerca di lavoro. Dico solo che Lorenzo da Jesolo sta cercando per la stagione estiva, con offrendo vitto alloggio in un resort 5 stelle, un fotografo. Ecco, lo sta cercando in Veneto tra i 18 e i 35 anni, immagino lì anche verso Jesolo. Poi parleremo anche del tuo annuncio, anche delle proposte, delle offerte dei lavoratori che vorrebbero candidarsi. Ma abbiamo ancora un'altra notizia da sesta pagina da commentare, molto importante, perché la campagna 5 euro contro il fumo ha raccolto 40.000 firme. Stiamo parlando dell'80% del quorum necessario per depositare la legge di iniziativa popolare in Parlamento, ed è una proposta che punta ad aumentare il prezzo delle sigarette tradizionali, delle sigarette elettroniche e anche del tabacco riscaldato, per scoraggiarne il consumo, che secondo le stime di questo studio che ha proposto la legge, il rincaro proposto ridurrebbe i consumi del 37%. Ora, una domanda veramente da ignorante in materia, ma l'aumento esponenziale delle sigarette non aumenterebbe anche il fenomeno del contrabbando?

0: bisogno di personale, cerco sì. qualcuno che vada a lavorare al posto mio.
1: Ma non vale.
0: Gli offro vitto, alloggio e anche un po' di soldi.
1: No. Fede, però dai, c'è una bella risata alla fine che comunque vuol far ben sperare. Chi sta cercando lavoro in questo momento, stia molto attento al curriculum perché a volte ci sono tanti errori.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi.

0: Piacersi Conad a peso fisso. Hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?

0: La Santa Sede appunto è anche ferma sulla linea della pace ed è attesa per oggi la risposta del governo di Teheran alla proposta di pace in 14 punti presentata dagli Stati Uniti. Stiamo negoziando con persone che vogliono l'accordo, ha detto ieri il presidente americano Donald Trump, precisando che un'intesa potrebbe essere firmata entro metà maggio. Per l'Iran però ci sono ancora clausole inaccettabili nella bozza americana. Intanto le borse mondiali sembrano credere in un accordo che porti alla fine della guerra. I mercati giapponesi oggi hanno aperto i massimi storici con Nikkei che guadagna circa il 6%. Oggi però il prezzo del petrolio è tornato a salire, il Brent ha superato di nuovo quota $100 il barile e poco fa i listini europei hanno aperto vicini alla parità. Infine parliamo di calcio, il Paris Saint-Germain è la seconda finalista di Champions League, i francesi campioni in carica hanno eliminato ieri sera il Bayern pareggiando a Monaco 1-1. La finale è in programma il 30 maggio a Budapest contro l'Arsenal. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata rovesci sparsi sulle regioni settentrionali, in particolare al nord-est, nuvoloso altrove. Nel pomeriggio residui temporali a nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche su Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Le notizie da ilmeteo.it tornano più tardi.

0: Hate You, I Love You. Sì, però deciditi, da una parte o dall'altra. 9 e 48 minuti su M2O. Ci siamo trasformati in una sorta di ufficio di collocamento. Quante persone stanno cercando lavoro, ma altrettante aziende stanno cercando personale. Marco!
1: Davide, buongiorno. Buongiorno. Anche la mia azienda cerca personale. Sì. Agenti di commercio?
0: Agenti di commercio sono sempre più ricercati. Oppure anche, Morena scrive: ciao Davide, io invece credo che non leggano proprio i curriculum inviati, visto che io ho 51 anni, sto cercando lavoro su Milano e provincia come cassiera front office con 20 anni di esperienza nel lusso. Morena da Milano. Mi fate lavorare la Morena, per cortesia, che ha 20 anni di esperienza? Ecco, allora Morena, possiamo darti magari qualche consiglio, perché stavamo raccontando di come ormai ci sia stata una standardizzazione, una uniformazione da parte dei curriculum, e questo non per colpa dei candidati stessi, ma per colpa dell'intelligenza artificiale. Ora, chi sta cercando lavoro, chi vive nel mercato del lavoro, chi sta cercando comunque un'occupazione, deve fare questo benedettissimo curriculum per presentarsi. Il problema è che sempre più persone, e ormai parliamo di un 40% circa, si affida ai sistemi di intelligenza artificiale per redigere, per scrivere il proprio curriculum, motivo per cui poi sembrano tutti uguali. E allora, cosa fare per farsi notare in qualche modo e così cercare lavoro?

Questa mattina stiamo tentando un esperimento, così magari raccontare le persone che stanno cercando lavoro, che hanno voglia magari di cambiare qualcosa della loro attività, o anche aziende che invece stanno cercando lavoratori. Ciao, sono Gabriella da Bologna, scrive una nostra ascoltatrice. Sono una biologa molecolare con esperienza in bioinformatica. Ma quante cose veramente ci sono nel mondo bioinformatico? Non ho la più pallida idea di cosa stia parlando. Evidentemente

0: 1000 prodotti.
1: Wow!
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
4: Giovedì 7 maggio 2026 alle 10.02 in diretta su Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati su M2O. Come promesso, però, ricominciamo dal nostro M2 Hit.
3: M2O.
5: Più musica.
3: M2O. M2 Hit.

tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui in diretta su M2O. Non a caso, sono talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2Hit. Appena ascoltato le 10.06 minuti per essere qui in diretta con me. Sono Davide Rizzi e devo dire che questa mattina abbiamo tentato un esperimento. Abbiamo provato a trasformare questa diretta in una sorta di ufficio di collocamento, partendo un po' dall'assunto che ormai troppi curriculum vengono scritti grazie al sistema di intelligenza artificiale, andando così un po' ad omologarli tutti, non avendo più quel guizzo di umanità, quel guizzo di creatività che magari faceva distinguere il nostro talento e le nostre capacità. Ancora chi cerca lavoro al 342-654-3210. Ciao, sono Giulia, chiamo dal Salento, sono laureata in lingue e letterature straniere da diversi anni. Tra amici e parenti si parla tanto di lavoro, un giorno sì e l'altro pure, da queste parti però la situazione non è affatto buona. Grazie per aver toccato questo argomento molto caldo, grazie a te, guarda Maria Rosaria. E poi sto cercando di andare via dalla Puglia e cerco lavoro presso gli uffici turistici. Qui non possiamo perché si lavora sotto forma di volontariato, rimborso spese. Ricordo a tutti che se è volontariato non è lavoro, il lavoro prevede una retribuzione. Smettiamole, siamo molto seri da questo punto di vista. Morena da Milano scrive: intanto Davide, lui sì che l'ha trovato il lavoro, il suo fidanzato, il suo compagno Fabrizio

0: visto che lavora in Svizzera e fa delle consegne. Lui invece si è dovuto purtroppo spostare all'estero. Dico purtroppo perché abbiamo bisogno anche qui in Italia di tante risorse umane.
1: Buongiorno,
0: Daniele,
1: famiglia.
0: Buongiorno.
1: Bellissima idea quella, Davide, di fare questa cosa di cerco e offro lavoro.
0: Ma grazie.
1: Dovessi proporla una volta

0: con Miss Independent su M2O più musica. Sì, ma alle 10 e 13 minuti arrivano ancora un po' di richieste di lavoro e su questo vorrei basare un po' il prossimo argomento. Sentiamo Luca, prego.
1: Esattamente, se grazie. Luca, se mi trovi un operaio come idraulico,
0: ok,
1: sarebbe bellissimo.
0: Idraulici,
1: con la patente
0: Sarebbe
1: ancora meglio.
0: Ok, altre richieste.

quando lo conoscerai non ti guarda in faccia, risponde a monosillabi e magari anche alla capacità relazionale di un frigorifero, quindi diciamo poca empatia. Poi un altro candidato si presenta sempre da te, sempre per fare l'idraulico, sempre magari con la patente, con tutte le capacità che abbiamo elencato prima, però è leggermente magari meno brillante sulla carta, meno preparato, però sa ascoltare, comunica bene, sa lavorare in gruppo.

emozione per questa nuova canzone Bring Your Love, l'M2Hot, novità appena ascoltata alle 10-17 minuti, già spoilerata il tempo del Coachella Festival, visto che Madonna si è presentata così a sorpresa durante l'esibizione di Sabrina Carpenter, che era appunto una delle headliner del Coachella Festival 2026. Alle 10-17 minuti però vogliamo andare a capire un attimino quanto sia importante l'aspetto umano per cercare lavoro, per essere assunti, ma anche per avere un aumento. Sì, abbiamo preso l'esempio di un nostro ascoltatore che sta cercando un idraulico specializzato, se non ricordo male, automunito giovane possibilmente. Allora gli abbiamo sottoposto in maniera del tutto retorica la possibilità di avere una persona con grandi capacità scritte sulla carta, perfetto, ineccepibile, però magari un carattere molto introverso. Rispondeva monosillabi, questo candidato non voleva dargli retta, non sapeva leggere, diciamo, nell'anima e nel cuore delle persone. L'altro candidato invece magari meno bravo sulla carta, ma molto empatico, chiacchierava, ascoltava e aveva voglia di migliorare. Ecco, un datore di lavoro chi dovrebbe scegliere in questo caso qua? Ovviamente tutte le personalità sono rispettabili, tuttavia però secondo una ricerca dell'Università di Harvard c'è stato un aumento della forza lavoro empatica. Che cosa vuol dire? Che i lavori relazionali sono aumentati diversamente a quanto prospettato una quarantina di anni fa, motivo per cui le persone che hanno una capacità umana superiore sono quelle più facilitate non solo a cercare lavoro, ma

0: Contro la micosi prova Micobloc Onicomicosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
2: Tu perché sei così?
1: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
3: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: artistica che avete appena ascoltato con la sua canzone dura alle 10 e 31 minuti su M2O. Detto questo, arrivano tantissimi messaggi rispetto un po' a quelle qualità umane che vengono ricercate per un lavoro. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao,
0: prego.
1: Davide, Florica da Udine. Allora, una piccola attività. Ho sempre scelto le persone che a pelle mi trasmettevano qualcosa, perché ho avuto gente con curriculum infiniti,
0: sì,
1: e che non corrispondevano poi a quello che dicevano, cioè nel senso, alla fine viva la voglia di imparare e viva l'empatia.
0: Viva l'empatia sempre. Grazie, continuiamo su questa linea, ma adesso gli appuntamenti con la musica del passato. Sta arrivando il nostro M2 Old dal 1989. M2 Old.

0: parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore. Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: every day.
1: I gotta say,
0: Midwell suona così.

0: crescita anche a livello economico, non solo professionale. Poi ricordiamo anche un grande principio: i lavori senza uno stipendio troppo basso non sono lavori, non possono essere considerati come tali da definizione, è considerato più un volontariato. Detto questo, se avete voglia di chiedere l'aumento al vostro responsabile sul vostro posto di lavoro, ci sono dei trucchi che sarebbe meglio mettere in atto. Allora, per prima cosa viene consigliato dagli esperti quello di fare il punto della vostra situazione retributiva. Sarebbe utile infatti confrontare il vostro stipendio con quello di altri dipendenti, con quelli di altri collaboratori al proprio livello e nello stesso settore. Ecco, non andate lì del tipo «è il mio vicino di scrivania, il mio vicino guadagna di più». No, questo è uno dei grandi principi che sarà in vigore infatti da qui al prossimo anno secondo la legge di trasparenza salariale. Arriva direttamente dall'Unione Europea questo principio.
1: Più musica.

0: insieme a Sam Smith, In The City. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato durante la nostra pausa caffè. Una pausa caffè su M2O, dove ci stiamo interrogando su quale sia il metodo più efficiente ed efficace per chiedere l'aumento sul posto di lavoro. Sentiamo qualche opinione prima. Fabio, prego.
1: Buongiorno, Fabio da Roma.
0: Buongiorno.
1: Ma sai, chiedere l'aumento in teoria dovrebbe essere il datore del lavoro che dovrebbe capire.
0: Sei sicuro?
1: Quello che tu stai facendo e gratificarti.
0: Ok.
1: Perché mi pare una cosa, cioè, io torno a chiedere un aumento, dovrebbe essere il datore del lavoro che vede quello che io faccio e mi dovrebbe pagare di conseguenza.
0: Guarda Fabio, sai che io non sono d'accordo su questo tuo punto di vista. Mi spiego bene. Chiaro che un datore di lavoro può scegliere in autonomia di dare un aumento e di gratificare a livello economico un proprio lavoratore, ma ci sono tantissime realtà lavorative dove invece adottano un altro regolamento, un'altra policy, chiamiamola così. È il lavoratore che a un certo punto, spinto e convinto delle proprie capacità, va a chiedere un aumento di stipendio. Ed è per questo che sei su M2O, perché ci stiamo dando qualche tips per andare a vedere se lo stai facendo nella maniera giusta. Abbiamo già detto che prima di tutto è giusto anche confrontare la propria situazione retributiva rispetto a quella degli altri colleghi, motivo per cui le normative sulla trasparenza salariale sono e saranno obbligatorie da qui ad un anno circa. In più è importante scegliere il momento giusto. Se siete in scadenza perché avete magari una commessa da consegnare, un edificio magari da terminare, magari aspettate un attimino questo momento di stress. Deve essere il momento giusto per tutti quanti, sia per chi deciderà del vostro stipendio, sia per voi. Poi una richiesta deve essere documentata. Perché vi meritate questo aumento di stipendio? Non semplicemente per un aumento dell'inflazione, dei costi della vita che sono innegabili, ma magari anche per una capacità maggiore che avete imparato proprio grazie in quel lavoro.

0: Brava, le 11.05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e devo dire la testimonianza che state inviando al 342-654-310 in merito alla possibilità di chiedere l'aumento sono molto interessanti. Prego, Jacopo!
1: Ciao Davide, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Pensa che io dopo 10 anni di lavoro nella stessa ditta... Sì. Diverse esperienze accumulate, sono andato a chiedere un aumento al titolare della ditta, che tra l'altro è un mio parente.
0: Ma come un tuo parente?
1: E mi è stato risposto che se ero salito solo per chiedere questo, la porta stava dietro di me e potevo tornare al lavoro.
0: Guarda, caro Jacopo, io capisco magari che tu abbia fatto tutto con i santi crismi nella richiesta dell'aumento di lavoro, ma il problema centrale sta proprio nel fatto che tu lavori per un tuo parente e quindi è una confidenza che a volte trascende la professionalità.

Marina Caraibica, anche che abbiamo ascoltato alle 11:10 minuti. Io ora chiedo aiuto, anche supporto a tutti i miei colleghi qui su M2O per quello che è appena successo in questo studio della diretta. Io non so se Shorty abbia ancora dei denti da latte, però stava chiacchierando di musica e gli è caduto un dente. Credo una delle scene più divertenti che abbia mai visto, ed è anche molto complicato mantenere la serietà qui in diretta su M2O. Chiusa questa parentesi, voglio ancora sentire le vostre opinioni, i vostri messaggi al 342 654 3210 rispetto all'opportunità o

producer di Manchester, però meglio conosciuto con il suo acronimo D.O.D. è protagonista di questo M2Hot, novità dal titolo Closure, appena ascoltata alle 11:13 minuti, che fa venire voglia di quel momento di festa, di stare insieme, di festeggiare. E a guardare bene il calendario ormai ci siamo, manca un mese esatto, perché dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 2

0: non ci sono paragoni.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
4: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
3: Allora corro subito.
4: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi.

canzone di incredibile successo c'era la mano del nostro Molella. 1997 era proprio lei, Gala con Coming to My Life, la sua canzone che avete ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E troverete anche una storia degna delle migliori serie sulle piattaforme di streaming, visto che un signore della Baviera, ex, non necessario dirlo, dipendente pubblico appunto di questo comune, è stato scoperto dopo aver rubato oltre 2 milioni di euro nel giro di 10 anni grazie anche alla complicità di sua moglie. Allora, penserete voi,

parchimetri della città. È successo veramente, è successo negli ultimi 10 anni, tant'è che lui ha accumulato circa 15 tonnellate di monetine. Se fate più o meno un calcolo che una moneta da un euro pesa 7,5 grammi, potete vedere che a 2 milioni si arriva anche facilmente. Ora, lui ha abusato della sua posizione privilegiata da dipendente pubblico perché aveva accesso a delle informazioni rispetto ai parchimetri della città. Dopo una grande indagine è stato scoperto ed è adesso lì a rischio di circa 10 anni di carcere. Ironia della sorte, però,

0: Stay With Us.
1: Oggi se la son presa con calma, se la son presa comoda. Sto parlando di Monsieur David Guetta insieme a Jennifer Lopez con la loro canzone Save Me Tonight, che è protagonista per tutta la giornata del nostro Play With Us. Momento ludico che vi premia con i gadgets di M2O. La t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers vanno a...

0: 5 Heroin. Questa la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. Ma Marlene, fatti ben guardare, hai fatto tardi ieri sera, chissà perché. Ciao, a domani.
1: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali
3: e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.

Disco, Junior Jack, David Penn, M2O, mezzogiorno e 8 minuti per l'esattezza. Giovedì mattina, ciao, come va là fuori? Stavo facendo un piccolo giro meteo perché ho esordito dicendo: ah, oggi a Milano c'è anche il sole, incredibile. Freddino, ma c'è il sole. Mi auguro che sia una bella giornata anche dalle vostre parti. Se non lo è, state qua che io vi faccio volare in giro per il mondo. Così ci stacchiamo dalla realtà con la nostra musica. Da dove partiamo oggi? Dall'Inghilterra. E poi arriviamo in Italia tra circa 2 ore.

0: giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore.

il 1990, quando i Black Box ci regalavano questa I Don't Know Anybody Else. Un bel regalo che vi facciamo, diciamo così, una volta all'ora, alla mezza di solito. Si chiama M2 Old su M2O.

0: storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori.
3: Ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D.

0: come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Like Me, la canzone di Pink Panthers, questa ragazza superstar che viene dall'Inghilterra e che ha scelto questo nome proprio basandosi, manco a farlo apposta, di giovedì cinema ve lo racconto, basandosi su una serie pazzesca che è La Pantera Rosa, una di quelle serie iconiche senza tempo. Iconica e senza tempo è anche la serie di James Bond. Tutti a caccia del nuovo 007, tra i rumor nei corridoi del mondo del cinema si dice che Jacob Elordi potrebbe essere il nuovo James Bond. Beh, no, io dico sì, per me ci sta. Ci sono delle buone notizie che arrivano dal mondo del cinema e di cui si parla sempre un po' poco perché sembrano notizie molto settoriali, ma potrebbero cambiare la realtà di tantissime persone che lavorano proprio nell'industria cinematografica. Per esempio,

Rock My Body, Rehab in Sash, M2O più musica. Adesso è la volta di Cyril. Ci facciamo un giro in Australia grazie a lui con Wiz Khalifa. That's her.

0: L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: In FM Lab su MSO.it.
2: Ci siamo, mancano pochi secondi all'una in punto. Ma certo, pausa pranzo e M2 Hit. Questo succede a quest'ora.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: Hit The Italian Remix è iniziato ufficialmente il giovedì pomeriggio su M2O. Don't Wanna Go Home.
1: Più musica.
2: M2O.

0: Mind your business. Britney Spears, Will.i.am, Luna, i 7 minuti. Giovedì pomeriggio, giovedì, si intravede il weekend. Ma si intravede, lo vediamo bello, forte e chiaro questo weekend. Salutiamo già a priori i lavoratori che invece il weekend non lo fanno, perché magari si fermano il lunedì, ma è presto. Adesso concentriamoci su questa giornata, anche perché non abbiamo ancora fatto il play with us. Quindi numero 342-6543-210. Non si gioca adesso, ma entro le 2, perché adesso c'è una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Ralphy Rosario M2O. Che cosa fate la sera, tutte le sere, dal lunedì al giovedì? Perché noi qua vi facciamo ascoltare, vi facciamo fare anzi un bel viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso col DJ Time in the Mix, tutte le sere a mezzanotte dal lunedì al giovedì, anche su m2o.it.
1: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
3: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto.

0: Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
1: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da €200 al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

Runaway, Lady Gaga, Doechii. Ci mette una carica pazzesca questa canzone, quasi quanto la notizia che non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Ci sono i nostri gadgets in palio anche oggi, ovviamente entro le due si gioca. Vi ricordo il numero 342 654 3210. Mi raccomando però, il messaggio va mandato in un momento giusto, non prima, non dopo. E il momento giusto è la canzone di David Guetta e J-Lo insieme, Save Me Tonight. Quando la sentite, è il momento. Messaggio e dita incrociate. Adesso vi porto indietro nel tempo.

Vabbè, non ci sarebbe bisogno di presentazioni, eh. Però ve lo dico, Sex Bomb, Tom Jones, che anno era? 1999. Più musica.

0: play with us.
1: T-shirt, cappellino, portapasse e stickers, metto questi gadgets sul piatto, la canzone è quella giusta, questo era il momento giusto per giocare e sarà il momento giusto per tutto il giorno perché la canzone non cambia, cambia chi vince. E in questo caso sei tu, Andrea da Belluno, bravissimo, non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi clicca.

E magari li avete anche visti live, visto che sono stati qui a Milano, gli Another, che sono ormai iconici nel mondo della musica. Iconici almeno quanto le star del mondo del calcio. Allora, vi devo dire questa cosa, che l'hanno annunciato come un film, ma

0: davvero salutare. Allora a domani, puntuale a mezzogiorno, vi aspetto. C'è Ilario. Ciao!
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

0: La canzone si chiama Yalla, produzione questa della quale non si sa granché, però non è che uno deve sapere per forza tutto, no? Vita, morte, miracoli, cosa faceva prima, come si chiama l'anagrafe, come si chiama la moglie, i figli e tutti i parenti. Anche se non sappiamo niente, chi se ne frega, la canzone ci piace e beh, l'abbiamo ascoltata qui su M2O.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia.

0: aspettano Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.

0: insieme a Shorty. La mezcla il sabato alle 22 su M2O.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

every day. And Midwell.

moltissime persone hanno moltissime password che sono 123456. Non vuoi forse dirmi che anche tu non hai mai usato 123456? Anzi, forse ti sei fermato anche all'1234, che è ancora più comodo e più facile perché ci metti meno tempo. E quanto di più pericoloso esista? Allora, le regole sicure non ci sono, a parte che spesso ci sono gli algoritmi che ti suggeriscono la password sicura quando registri un nuovo account, però ci sono anche gli account vecchi che magari è da un po' di tempo, quando ancora non si usavano gli algoritmi per decidere la password e ci hai messo il famoso 1234 oppure il tuo nome e cognome con poche variazioni e te la beccano, entrano, e se l'account è uno di quelli particolarmente sensibili rischi di perdere come minimo i dati e nei casi più difficili forse anche qualche bene, tipo i soldi dal conto corrente. E bisogna inventarsi delle password difficili, il suggerimento è solo questo, e soprattutto una diversa per ogni account.

proprie opinioni, ma i Black Eyed Peas di Fergie erano i Black Eyed Peas di Fergie, tutto il resto era un'altra cosa, cioè erano sempre i Black Eyed Peas ma un'altra versione, radicalmente, profondamente un'altra versione. Quelli che abbiamo appena ascoltato noi erano ancora i Black Eyed Peas di Fergie. Poi dopo questa canzone, poco dopo insomma, lei ha preso un'altra strada e i Black Eyed Peas sono rimasti un po' al palo. Riascoltati con Boom Boom Pow, era il 2009, qui su M2O. La prossima è nuova. M

0: Boys qui su M2O. Che musica, oh! M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica di giovedì pomeriggio, ormai alle 3:15 passate, quando ho qui pronte le prime tre posizioni della DJ Parade, la classifica che Albertino presenta ogni weekend insieme a Fargetta e trovate in onda ogni settimana in contemporanea su M2O e su Radio DJ sabato alle 23 e poi a mezzanotte. Dicevo che per chi non c'era o che vuole un ripasso prima del prossimo aggiornamento del prossimo sabato, ho qui le prime tre posizioni.
1: Numero 3.

0: settimana su M2O e su Radio DJ sabato alle 23. M2O.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza.

Das? No, perché non lo si sa, cioè si sa che sarà quando parte una determinata canzone che è sempre la stessa ogni giorno. E oggi è quella di David Guetta con Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Ecco, l'unica informazione importante è questa. Quando la sentite partire, solito messaggio al solito numero 342 654 3210 per vincere i nostri esclusivissimi gadget.

0: James Hype con Wild. Passa, passa il pianoforte.
1: Magari, magari sapessi fare una cosa del genere.
0: Più musica ora con The Bozza.

0: QA O.
1: MQA O.
2: DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ Time
3: su M2O. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi andare su deghi.it e scrivere...

modello di aspirapolvere che non sai dove mettere le mani, ti guardi un tutorial dove? Su YouTube. Parlo della banalità, cioè proprio dell'entry level. Figuriamoci se sei appassionato di altri contenuti. Siamo grandi fruttori di YouTube e però avevamo un po' tutti quel problema. E cioè che se non sei abbonato alla versione premium, e forse siamo la maggior parte, e non puoi continuare a guardare un video, diciamo in background, usando il termine tecnico, cioè facendo contemporaneamente un'altra cosa. Cosa che invece puoi fare con la maggior parte delle altre applicazioni, anche di fruizione di contenuti video. Con YouTube no! Cioè se tu chiudevi l'applicazione, o peggio ancora la pagina web, niente, finiva lì e te lo dovevi andare a riprendere.

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Che radio è quella che state ascoltando?
6: M2O.
5: Sava Sandir, come dice un mio amico.
7: In questo momento sono le 4.

0: Che stai facendo?
1: Lavoro.
0: Che cosa cerchi?
1: L'oro.
0: Hai uno scopo?
1: Credo.
0: Dove ti trovi?
1: In Italia.
0: E come vivi?
1: Suono.
0: Di dove sei?
1: Toscano.
0: Qual è il tuo aspetto?
1: Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco.
0: A cosa pensi?
1: Al deserto.
0: Qual è

Paradise, titolo di questa canzone di Benny Benassi e Chris Brown, che non è l'unica che hanno realizzato insieme. Beautiful People è l'altra fra i loro più grandi successi, fra le produzioni di Benny Benassi di maggior rilievo a livello internazionale. Appena ascoltato dove? Ma qui su M2O. Ancora ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno fra le 14 e le 17, così anche oggi poteva forse non essere

0: appena ascoltato dove? Ma qui su M2O. Ancora ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno fra le 14 e le 17, così è anche oggi, poteva forse non essere così anche oggi, di giovedì. E ancora non si è giocato a Play With Us, ve lo ricordo, non si sa mai, magari avete appena acceso la radio, avevate altri casini da risolvere oggi pomeriggio. Giocheremo entro le 5.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Casey Light, Girl, sei sempre on my mind. Pazzesca sta cosa. Ed è proprio Girl il titolo della canzone che abbiamo riascoltato qua su M2O. Questa notte a Luna tornerà Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali che si alternano ogni sera. E la lineup di questo giovedì prevede Clapton e poi Toy Tonics. Dance With Us.

0: with us.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere.

0: Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare, 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

Run Runway. Lady Gaga and Dirty Runway, la loro canzone qua su M2O, dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Ormai l'abbiamo detto 8 miliardi di volte, è anche difficile che ci dimentichiamo. Con quel momento altissimo all'interno della canzone in cui c'è la citazione di Vogue di Madonna, non puoi non notare. E vabbè, canzone che piace tantissimo, anche il video è molto apprezzato. Vedi, per esempio, Giovanni mentre era in onda ha scritto grande il video. E pare che anche le recensioni sul film stiano migliorando man mano che passano i giorni dalla sua uscita. Probabilmente fra una settimana sarà il top

le due old delle 4:30. Allora c'erano i Cappella e poi lo stesso team di produttori aveva realizzato un altro progetto che si chiamava Anticappella. Eravamo negli anni 90 ovviamente. 1994, l'anno di questa canzone che si chiama Move Your

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia!

0: nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
0: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
0: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

every day. M2EO suona così.

0: è la versione nuova, si chiama New Religion. Ora, hai visto l'ora? Perché l'ora è quella in cui quotidianamente cediamo la linea a The Cave, da cui va in onda sempre quotidianamente una nuova puntata di Albertine Everyday. E così succede anche oggi. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ilario! Ilario! Ilario!
2: Ma è andato, non ho fatto neanche il tempo a salutarlo. Vabbè, sono già le 5. M2

0: potrebbe già essere motivo di gioia, perché vuol dire che il weekend è alle porte. Ma Mario?
1: Alberto, sono qua di fianco a te, guarda.
0: Sei fargetto.
1: Mi vedi? Oggi sono nero, quindi
0: sì, sì, sì, ti ho riconosciuto. Sì. Ale Lippi, buon pomeriggio.
2: Come stai? Molto bene, voi?
0: Ah, che piacere vederti.
2: Immagino.
0: A che ora vai via?
2: Ma presto, dai, anche tra 5 minuti se
0: benissimo.
2: Vuoi.
0: Benissimo, queste sono le belle notizie.
2: Io vado via. Hai visto che pettorali che ha? Si sta allenando proprio per l'estate.
1: Sì, ci stiamo mettendo in forma per...
0: Però ti ho visto che di nascosto prendi dei beveroni, quelli lì da...
2: No, non era un beverone, dai. È un integratore che si trova facilmente in farmacia, niente di particolarmente strano, un integratore.
0: Ma non te l'hanno detto? Che oggi c'è l'antidoping alle 19.
2: Se fossi un atleta professionista, anche con questo integratore sarei trovato positivo. No, perché contiene la caffeina.
0: Ma non potresti?
2: No, gli atleti non possono prendere così facilmente gli integratori.
0: Sei molto lontano da un atleta, stai tranquillo.
2: Ma certo.
0: Shorty!
3: Ciao ragazzi, ciao Albe.
0: Minchia, oggi dobbiamo parlare di te.
3: Oggi giornatona.
0: Oggi, tra poco, ci sarà un momento dedicato solo a Short.
2: Il caso del
0: palazzo di via Massena 2 e non dedicato alla persona, figura intera, solo una zona della faccia.
3: Pazzesco.
1: Quindi diciamo che dopo i confetti,
0: sì,
1: adesso c'è un altro caso.
0: Esatto. Sì, però questo...
3: Ma no, non c'è niente da chiarire.
0: No, è già chiarito.
3: È successo, ecco.
0: C'è la ginger.

0: Cioè, ridi.
1: Io buon pomeriggio.
2: Io l'antidoping lo farei a Fargetta.
0: Mamma
2: poi,
0: mia, ma poi sei disturbatore. Sei disturbatore.
2: Io non lo so che.
1: Oggi ho la stupidera, ve lo dico.
0: Ginger.
1: Sì.
0: Ma vogliamo ringraziare l'ascoltatore che ci ha mandato tutti questi simpatici doni.
1: Ma Mauro di Pescara, grazie mille, ci hai fatto felici.
0: Ma noi cosa abbiamo dato a Mauro di Pescara?
1: Un Play With Us.
0: Ah, in cambio lui ha mandato tutto quel ben di Dio.
1: Esattamente, sì. Allora, ci ha mandato dei prodotti per i capelli. Per, sì, prevalentemente per i capelli, dai.
0: Del brand.
1: E anche un dolcino. Del brand, tagliato.

0: l'originale era più bella, diciamo la verità, dai.
1: Era stupenda l'originale.
0: Un attimo che ho Joel Corry che si è offeso al telefono.
2: E d'altro, a proposito di fisico, di palestra, di integratori, quello sì che c'ha il fisico.
1: È vero.
2: Quelli, no? E anche personal trainer, vero, lui c'ha il fisico quello lì. Quello degli integratori, sì, ti ricordi, no?
0: Sì, sì,
2: anche
0: sì.
2: Quell'applicazione di fitness,
0: sì,
2: lui
0: sì,
2: è,
0: sì, mi ricordo,
2: è fisicato vero, mica finto.
0: Volevo tornare sull'argomento Play With Us e sull'argomento Kappa Future Festival. Noi regaliamo i biglietti per la data del 5 luglio, ma il festival dura 3 giorni. Quindi chi ha intenzione di partecipare sono...
2: Il 3, il 4 e il 5.
0: Ho capito, io cosa ho detto?
2: Il 3, il 4 e il 5.
0: Che cazzo fai i segni così mentre sto parlando?
1: Sei un vigile, sai, che...
2: Il 3, il 4 e il 5.
0: Incredibile. Vabbè, comunque, 3 giorni, come appunto ho detto correttamente.
1: Sì. Hai detto quindi, cazzo?
0: Ho detto correttamente.
1: Ah, scusa, niente, ho capito.
0: Allora, torniamo al caso del nostro collega.
2: Raccontiamola bene, dai.
0: No, raccontala tu come l'hai raccontata a me, scusa.
3: Va bene, no, praticamente ero lì che stavo parlando con Davide Rizzi.
0: Eri lì dove?
3: Nello studio della diretta. Rizzi era in onda.
0: Geolocalizzati.
3: Esatto, sì, stavo spiegando.
0: Eri qui, quindi.
3: Ero qua in radio, vado a salutare Davide Rizzi come ogni mattina. Ciao Davide, tutto bene? Sì, scambiamo due parole. A un certo punto, premetto, io ieri sera cenando ho sentito una roba strana in bocca, ma non mi sono preoccupato di niente. Parlando quindi con Davide Rizzi, a un certo punto, pam, mi è partito un dente ed era la capsula incriminata.
1: Pensa che schifo. Pensa che schifo.
0: Ma è partito dove?
3: È partito così, ha fatto tin tin tin.
0: Ma è per terra?
3: Sì.
0: O l'hai sputato su Davide Rizzi?
3: No, io non mi sono accorto quasi di niente, ho sentito solo il rumorino, poi abbiamo guardato e abbiamo detto, ma cos'è? Ho aperto la bocca e c'era questa visione incredibile.
4: Vabbè, Alberto, mai come questa volta dobbiamo entrare nel vivo del programma subito.
0: Ma immediatamente, immediatamente.
1: Ma entrati nel vivo, siamo entrati nel vivo del programma con il dente che ha perso Shorty una capsula, per fortuna l'ha trovata perché era d'oro.
0: Allora, quindi recupero?
3: No. Recupero capsula, vado in sbattimento, comincerò a tremarmi le gambe perché comunque non è una scena normale.
0: Ma perché il sorriso com'era?
1: No, con un buco
3: il sorriso non c'era più.
1: No, con un buco in bocca, cioè non è che...
3: Il sorriso era proprio
0: sì,
3: andato.
0: Perché stiamo parlando del canino.
3: No. Esatto, è un bel canino.
1: Allora, scusate,
3: canino
1: permettetemi di suggerire di pubblicare la
0: anch'io
1: foto.
0: Anch'io.
1: Ma perché avete avuto il coraggio di pubblicare io su Saggiolino? Adesso
3: allora io ne ho una anche di Mario tutto nudo in qualche angolo qua.
1: Tanto non c'è niente da vedere,
0: questo è un ricatto. Shorty, no, il vero scoop sarebbe pubblicare il tuo sorriso fentanyl.
3: No, ma il vero scoop è lasciare viaggiare l'immaginazione dei nostri ascoltatori verso mondi Shorty, peggiori.
4: Non
3: la pubblicherò. Ringrazio il mio dentista che non aveva posto.
0: È intervenuto,
3: sono volato in studio e
0: ti ha dato un provvisorio.
3: Mi ha messo un po' a posto, adesso vedremo di mettere a posto la faccenda.
0: Fa vedere il colore?
3: Sì, no, il colore c'è, adesso vabbè.
0: Bene, no, ma non si vede niente.
3: No, perché adesso ho messo a posto, devo vedere stamattina. E comunque volevo ringraziare il buon Davide Rizzi che poi non ha perso tempo, è andato in onda a raccontare tutto quanto. Però è vita vissuta tra corridoi di un ambiente molto allegro e variato.

0: a me questi balli un po' tribali mi piacciono. Poi io sono uno che ha fatto un po' tutti i balli esistenti, poi ne parliamo dopo, però io sono ex ballerino, nasco ballerino.
1: Ricordo tutto.
0: Ricordi?
1: Sì, quando siamo usciti vestiti da Take That.
0: Abbiamo ballato.
1: Tu hai ballato, sì, proprio, sì, bene. Sì.
0: Allora, io capisco Shorty, non voglio insistere, non voglio fare pressione, però arrivano messaggi del tipo: ti prego, Shorty, rendi più bella questa mia giornata noiosissima. Pubblica la foto, Alessia.
2: Lo so, Alessia.
0: Ma porca trota, sono in macchina solo in mezzo al traffico e mezz'ora che rido per il dente che scappa. E la gente mi guarda per capire se sono pazzo o meno.
3: C'è gente disposta a fare dei bonifici per quella foto.
2: E allora cominciamo a parlarne, va.
1: Però io dico, abbiamo tagliato i capelli a Shorty e abbiamo fatto un botto di like sui, sì, social.
2: Che infatti adesso... io funziono solo per le disgrazie.
1: Adesso figurati
2: i capelli, no, no, via, no, no, dente, no, via, poi fighi sono gli,
4: non
2: altri.
4: Non te, i social funzionano, cioè, sulle disgrazie.
2: Sì. Parte tutto da qui, però.
1: Cioè, noi dobbiamo pensare alla struttura, noi dobbiamo...

0: vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: I Don't Wanna Go Home Tonight era la canzone dei Medusa, i nostri amici Medusa che salutiamo. Sono le 5:30 live from the Cave Studio qui al secondo piano del Palazzo della Radio di Nessuno 2 Every Day.
1: Laddove si perdono i denti.
2: Che è l'uovo, no?
0: Sì, magari uno guarda, cioè se guardi per terra
1: trovi dei dentini e prendi dei soldini dopo.
0: Ma scusa, tu hai, perché non l'hai messo sotto il cuscino il dentino? Scusa.
3: Perché mi piaceva più in bocca, guarda. Non potevo andare in giro.
0: Allora, abbiamo appena sentito i Medusa che ho ballato. Come vi dicevo, io sono ballerino e sì, ballo quasi tutti i tipi di balli, a seconda anche di dove mi trovo. Per esempio, se sono nel Salento, in Puglia.
2: Quindi anche balli regionali.
0: Sì, sì, sì.
2: Ah, ah, devo le musiche. Ah.
0: Sì. Faccio, mi piacciono tipo ballo la pizzica
3: in Salento,
2: non conosco questo,
0: non
2: ballo.
0: Conosci? Alla chitarra Franco. Che poi l'origine della pizzica la conoscete voi?
2: No, spiegaci.
0: La ballavano le donne che lavoravano nei campi perché c'era questo ragno e per evitarlo hanno cominciato a saltellare.
2: Bello, lo sapevo.
0: Mi sembra che fosse
2: bello,
0: questa la leggenda.
2: Bella storia, bella.
0: Poi, per esempio, quando sono in Calabria, in Sicilia, in Basilicata, ballo la tarantella. Cioè,
2: anche a Napoli.
0: Ehi,
2: Anche a Napoli.
0: Eh sì, questa è proprio campagna.
2: Questa è proprio famosa in tutto il mondo, eh.
1: Questa se la mettiamo nel DJ Time ballano tutti.
0: Mario nel DJ Time una volta ha messo il liscio. Ti ricordi? Dov'è che l'hai messa?
1: In Emilia Romagna. Romagna mia.
0: Dove eravamo? A Cattolica?
2: Forse sì, bravo, sì, sì, sì.
1: Viva il San Giovese,
4: San Giovese c'è sempre.
0: La teniamo o la togliamo?
2: No, poi
0: quest'aria di lo so. Io che la chiuderei qui.
1: Sì, perché hai altri.
2: Te ne chiedo uno io.
0: Dimmi,
2: se tu
0: Alessandro
2: fossi in Sardegna.
0: Cosa ho detto?
1: Rosa. Bella questa. Gli metti sotto una cassa questa qua. Va di
0: questa
1: brutto.
0: Questa è. È hardcore, eh?
2: Sì.
0: E se fossi in Trentino Alto Adige? Ma la vogliamo smettere?
1: Sono curioso di vedere come la ballano questa.
3: È quella con gli schiaffi.
1: È quello com'è? Tipico.
3: Quella con gli schiaffi che si danno le sberle sulle gambe, sulle braccia. Era una scena molto famosa in un film di Bud Spencer.
1: Sì, no, ma vi...
0: io questa non
5: la prendeva gli schiaffi.
1: Sai che una tradizione così antica, così nobile, spiegata alla nostra maniera.
0: Io quella questa
1: che
0: non
1: si
0: l'ho
1: danno
0: mai ballato.
1: Le sberle.
2: Alberto, Alberto, qui davanti a tutti, ti chiedo di ballare con me un tango.
1: Beh, ma quello è un argentino.
0: Ma io rifiuto.
2: No.
0: Eh sì, rifiuto.
2: Che cazzo.
0: No. Perché mi trovi sexy?
2: Sì. Ti trovo sexy.
0: Do you think I'm sexy?
2: Esatto.

la partecipazione dell'artista originale. Questa è la versione dance del 1997 di un capolavoro di Rod Stewart. Tutti insieme, sulle mani, Entrant.

0: inglese poco fluente, però io ho capito, tu mai hai capito.
1: Beh sì, quella lì si capisce subito.
0: Cosa ha detto? Che parolaccia ha detto?
2: Vado a vedere al QT
0: e quello... No, ha detto una...
1: I'm so fucking fabulous. Sono...
0: Fabulous non si dice, Oh,
1: dannatamente meraviglioso.
0: Bella! 20 minuti alle 18 live fino alle 19. Un saluto speciale va ai nostri amici del mattino, i replicanti che ci seguono dalle 4 alle 6 prima dell'arrivo di Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Un conduttore radiofonico che ha fatto una chiamata al suo pubblico.
1: Vero?
0: È vero?
1: Vero e sarà... Sì, sì, sì, assolutamente sì. E sarà, sarà, dove sarà?
2: Gigi,
1: dove sarà Walter Pizzulli? Dove sarà Walter Pizzulli?
3: Ma adesso o il
0: allora, se non ascolti la trasmissione, mentre è l'ora della trasmissione.
3: No, stavo guardando

0: alla sua community del mattino, sì, sono numerosissimi.
1: Sarà presente nel weekend in cui c'è il Plaid, cioè Party Like a DJ, sì, all'Arco della Pace qui. E esattamente sabato mattina farà un live proprio lì dal Parco Sempione,
2: sì,
1: e quindi ha fatto una chiamata a tutti i suoi migliaia di ascoltatori che lo seguono.
3: Cioè fa il programma da lì?
1: Sì, una
3: più
1: sorta,
3: o meno, più o meno. Pizzulli Family and Friends è stato chiamato questo appuntamento sabato mattina 6 di giugno.
4: Sì, alle 10.30, poi 10.30. Avrete dettagli sulla location esatta.
3: Sì, ma scusa, per essere precisi, ma è in diretta la radio o no?
4: Non ho capito. No, non sarà in diretta in radio, ma farà lì una sua diretta radio, ma live. Solo per i presenti.
1: Allora non è che si sta allargando un po' troppo sto Walter Pizzulli adesso, voglio dire, vabbè, io, che è quello che riceve più messaggi di tutta via Massena.
3: Io
1: però
3: te lo volevo dire anche perché ultimamente è diventato discostante.
1: Discostante?
3: Sì, non
1: cos'è? Cioè, cos'è?
3: No, è una nuova rubrica. Discostante. Sì, no? Sì, non risponde più. È proprio si
1: isola. Scostante. Sì, a chi non risponde più?
3: Lui. Io mando dei messaggi.
2: No, scostante. Senza disco.
1: Discostante.
3: Scostante. È
1: una rubrica.
3: È per far pesare di più.
2: Sì. Tutte le mattine alle 9 il discostante.
1: Vai ora in onda. Discostante. Va bene, Walter. Verremo a trovarti quella mattina lì per tutti gli amici che sono si

0: le info le trovate sul sito.
1: Ecco, ricordiamo che l'ingresso è libero, più siamo meglio è.
0: Anche il rutto è libero.
1: Anche il rutto.
0: Ma fa come Fantozzi.
2: Peccato che non ci sono.
0: Perché non ci sei?
3: Perché la sera prima si troverà
0: Viterbo.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
8: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
9: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid

0: Walter Pizzulli al Parco Sempione, perché
1: c'è un po' di confusione.
0: No, scusa,
1: c'è un po' di confusione, no?
0: C'è un po' di confusione, dobbiamo capire come funziona questo momento. Sabato 6 giugno, ore 10.30, il parco è grande, tra l'altro, è pieno di scoiattoli, quindi non si sa neanche dove è ubicato lui.
1: Chi è che ride?
0: È lui, Walter.
1: Ah, è lui.
0: Dove sei ubicato? Almeno ti hanno detto dove sei, Walter.
2: Sì, più o meno allora, lo sappiamo, dai, ma dobbiamo andare...
0: Più o meno, cioè...
3: Ciao a tutti intanto, permesso, posso entrare? Ciao Alba, io parlo solo con te Alba, con la Ginger, con Shorty e con Ale, perché voglio essere discostante con Mario, quindi voglio essere discostante con lui. Non lo so, abbiamo individuato l'area quella dei bambini, praticamente quella delle famiglie, che tra l'altro è l'area più bella, Alba.
0: E dov'è quest'area nel parco?
3: Allora tu appena entri, io sto improvvisando, ma non lo so.
0: Non lo sappiamo, bene, molto bene.
1: Beh, basterà seguire le migliaia di persone che ti cercheranno, no?
0: Scusa,
1: fare un corteo, Walter, che ti cerca.
0: Ma tu hai già comunicato ai tuoi

0: ascoltatori fedelissimi del mattino che accadrà questo?
1: Io ho già detto sì, Alba, se non cambi idea tu, io ho già detto che ci saranno grandi sorprese.
2: Infatti sembra il Parco Sempione, che... Walter, ci sono già degli accampamenti, delle tende.
1: È vero, illudimi tanto, sì. Ottimo, sono molto chiuso di questa cosa. No, l'ho già detto, alle 10:30 della mattina iniziamo, sarà bellissimo. Peraltro non vi perdete il primo secondo, proprio perché non posso rivelarlo, Alba lo sa, ma è una sorpresa, quindi quella sarà la parte più bella. Poi dopo alle 10:31 potete andare via.
0: Va bene.
1: Quella è la parte più bella, ok?
0: Allora se tu ce lo permetterai, ci saremo anche noi, tranne Fargetta, va bene?
1: Sì, perché voglio essere discostante con lui, però no, volevo ringraziarvi per questa cosa, perché voi ci credete. Io non lo so se verrà qualcuno altro.
0: No, ma io non ci credo.
1: Perfetto, qualcuno, ma...

0: Boom Boom Tam Tam è il titolo di questo brano, un titolo che comunque è importante, è un messaggio sociale. Boom Boom Tam Tam sono parole anche che feriscono.
1: Sono parole forti, direi. Anzi,
0: è una canzone del 2018 dove ha partecipato anche J Balvin. Gli altri due erano MC Fiotti e Future, di cui non abbiamo più notizie. Tu sai qualcosa di questi due?
1: Future

0: ce l'ho. Ce...
1: A te questo siparietto ti è interessato, Mario?
2: No, zero. Ma,
1: anche
2: guarda,
1: a me.
2: Sei un falso.
1: Ero
2: un falso. Ero discostante.
1: Ma proprio
2: un falso.
1: Ma anch'io ero discostante.
0: Sei un falso.
1: A me di questi qua non mi interessa niente. Bum bum tum tum tam tam. Allora, adesso io sono qui che perdo tempo perché non sono ancora arrivate le news.
2: O sentiste?
1: O
2: sentiste?
1: O sentiste?
2: Prima feci boom boom alla porta. E poi arrivavo.
1: Arrivavo dopo il boom boom. Grazie del boom boom, Felisandro, e tutta la nostra redazione che come sempre alacremente lavora per fornirci delle notizie esclusive.
0: Alacremente, eh?
1: La prima notizia arriva da Treviso, in inglese sarebbe...
3: Three face.
1: Tre punti per Shorty senza il canino.
2: Tradotto in italiano tre facce, quindi voglio dire, ci sto anch'io in questa risposta.
1: Ma non te l'ho chiesto. In Italia, tu hai, qualcuno gli ha chiesto di tradotto?
0: Assolutamente no, perché... nella maniera più assoluta.
2: La Ginger mi ha fatto
1: no,
2: un segno.
1: No, perché Treviso è già italiano. Bello.
2: Ah sì, Treviso, sì, però Mario, non è plurale, è singolo.
1: Quindi. Chi ti ha chiesto il plurale? La prima notizia arriva da Treviso. Prova a pagare la multa per divieto di sosta offrendo al vigile un vassoio di tiramisù fatto in casa. Ma non funziona.
0: Sono sempre più diffusi questi tentativi di corruzione gastronomica. Sì. Si vede che qualcuno c'ha bocca.
1: Catania, fermato al posto di blocco, cerca di convincere i carabinieri che il forte odore di vino in auto fosse dovuto a un profumatore per ambienti. Guardi, è fragranza vendemmia.
0: Sì, però,
1: ha detto così. Il
0: grande.
1: Non ha funzionato.
2: No.
1: Parigi. Un mimo è stato multato perché ha continuato a fare il mimo davanti a un agente di polizia che gli stava chiedendo i documenti. Come lo vedi il mimo?
2: Minga post.
1: Ma tu che ti vesti da mimo, per
2: sì.
1: esempio, Mario, no?
2: Dica.
1: Anche a te è capitato?
2: Io faccio dei movimenti.

0: New York, un uomo è stato avvistato mentre portava a spasso al guinzaglio un robot aspirapolvere per le strade di Manhattan.
1: Questo è lui, è uno Ming, della, sì, questo delle...
0: è uno dei Ming. Segno.
1: American Segno. Ming.
0: Vietnam, polizia usa manichini vestiti da agenti con tanto di finto autovelox per rallentare gli automobilisti. Grande successo dell'iniziativa.
2: Funziona.
0: Funziona.
2: Funziona.
0: Bari partecipa a una gara di orecchiette fatte in casa, ma viene squalificato col sospetto di averle comprate al supermercato.
3: Erano troppo buone.
0: Vabbè, ma scusa, la gara di orecchiette fatte in casa la devi fare lì, dal vivo.
1: Vabbè.
0: A lui è arrivato col sacchetto. Vabbè, che voglia di orecchiette.
1: Esatto,
0: vero?
1: Stavo dicendo. Sì.
0: Alle 6.
3: Io le mangerei adesso, voi no?
0: Orario io svizzero?
3: Sì. Io adesso le mangerei.
4: Con ragù.
0: Io con le cime del rap.
1: Cime del rap tutta la vita.
3: Bene, Nord Europa si cena adesso.
0: Anche sugo e ricotta.
3: Svezia, Norvegia, Finlandia si cena adesso.
0: Alle 6 a 6.
4: Sì, ma qui siamo in Italia.
1: Siamo. E quindi ceniamo agli orari previsti. Cioè,
0: dalle 7. E qual è l'orario previsto da chi?
1: Dalle 19 in poi.
0: Da chi l'ha previsto?
1: Noi. Siamo cresciuti così.
0: Se io ho fame.
1: Siamo cresciuti.
0: Io mangio quando ho fame. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il fortunato vincitore dei due speciali biglietti, che noi chiameremo due VIP Experience, per una delle tre date, 4, 5, 6 luglio. Nello specifico, lui vince il 5 luglio. Quali sono le date?
3: 3, 4 e 5.
2: Chi è che ha detto 4, 5, 6?
4: Shorty.
2: È stato Shorty.
4: Sì.
2: Benissimo. Lui, il vincitore, che andrà a Kappa Future Festival al Parco d'Ora di Torino. Il 5 di luglio.
4: Chi è?
2: In una delle tre date che sono 3, 4 e 5.
4: Chi è?
2: È un ascoltatore di Treviso, guarda la coincidenza. Triface.
4: Chi è?
2: Venditore di surgelati.
4: Chi è?
2: Quindi un gamberetto qui ci scappa. Vince. Dopo quattro giorni di tentativi. Germano da Treviso.

0: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
1: Come stai?
0: Bene, bene. Tra l'altro vendo anche il tiramisù.
1: Ma no, ma surge. Allora sei tu che hai tentato di corrompere i carabinieri con il tiramisù?
0: Non proprio io, però probabilmente ho un collega o qualche. Qui in zona Treviso il tiramisù è pane quotidiano.
1: Se non sbaglio, a Treviso fanno anche una, c'è proprio un evento dove c'è o è stato inventato
2: mondiale,
1: il tiramisù,
2: sì.
1: O ci sono, c'è una gara.
0: Sì. Sì, la fanno in Piazza dei Signori a Treviso, una gara dedicata al tiramisù, vince ovviamente il tiramisù più buono.
1: Più buono, non più grande.
0: No, no.
1: Più buono.
0: Poi sommati è molto grande perché è molto partecipata la manifestazione.
1: Senti Germano, tu sei appassionato di musica elettronica?
0: Molto, molto, in particolare della French Touch degli anni 90.
1: Ok.
2: Ma quindi... beh, Alberto!
1: Ma Mario?
2: Ma lui ha origini tedesche.
1: Perché?
2: Germano.
1: Beh, sei simpatico.
3: Vai, Ginger, vai, vai.
4: Rientriamo
1: ma
4: nel
1: no,
4: vivo del programma.
1: Vai.
2: Nel vivo del programma con una semplice battuta che non pensavo facesse ridere.
1: Ma infatti non faceva ridere.
4: A me sì.
1: Vabbè. Germano, ti chiedo scusa a nome di tutta la radio.
0: Per mi questo... diverte tantissimo, ogni giorno mi fate
1: per questo momento di imbarazzo totale. Senti, allora noi ti diamo questi due VIP Experience, sono due biglietti speciali per la data del 5, non so con chi ci andrai, pensaci con calma e facci sapere.
0: Porterò una delle figlie che sono appassionate.
1: Grande,
2: bello, bellissimo.
1: Ma cosa c'è di più bello che un papà ti porta a un festival di musica elettronica?
2: Poi al più bello di tutti. Bravo.
0: Bravo.
1: Sei un bravo papi.
0: Grazie.
1: Grande Germano.
0: Grazie.
1: Ti abbraccio, buona serata.

0: La mini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh. Che gusto! Ok, ok, ci sono!
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
10: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
12: Tu perché sei così?
11: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
18: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Infatti quando mettevano delle canzoni dicevano: questa qui va come un treno. Sei un maleducato.
1: Perché?
0: Perché mi ridi in faccia. Poi prima eri al telefono.
1: No, no,
0: c'è il telefono, mentre c'è il programma sei un maleducato.
1: No, rido dalla battuta, rido.
0: Sei un maleducato.
1: Perché? Scusa, non posso stare al telefono.
0: Tu dove vivi?
1: A Lissone.
0: Sei...
1: sai dove c'è il VAR?
0: Quindi lo possiamo classificare come milanese lui, no?
2: Che provincia è Lissone?
0: È Monza Brianza.
2: Allora no.
0: Non è nelle prime 10.
2: Non è nelle prime 10.
1: E cosa? Cosa?
0: Attenzione, adesso parleremo delle città più maleducate d'Italia.
1: Oh, bene.
0: Secondo una ricerca, e questi sono, diciamo, un po' le motivazioni. Posso dire le motivazioni o le vuole dire lei? Ho inviato.
2: Ma guardi, per me.
0: Sei un maleducato.
2: Per non fa nessuna differenza. Allora, prima che lei
0: sei
2: dica.
0: Sei educato.
2: Sì, prima che lei dica quello che deve dire, faccio una piccola introduzione, poi le lascio immediatamente la parola.
1: Ma scusa, perché lui introduce.
2: Per cortesia, Mario,
0: prego,
2: stiamo facendo.
0: Sei un maleducato.
2: Si interrompe. Una ricerca della piattaforma Preply ha provato a misurare il livello di educazione nelle città italiane, analizzando 12 comportamenti scortesi nella vita quotidiana per decretare quali sono le città più maleducate d'Italia. I criteri sono questi.
0: 1. Passare molto tempo al cellulare in pubblico.
1: Allora lo fanno tutti, scusa, non capisco.
0: Però quelli che urlano con anche quelli che hanno magari gli Airwasc.
1: Sì, ho capito.
0: Non lasciare passare nel traffico. Io lascio passare.
1: Soprattutto i pedoni, quelli vanno rispettati.
0: No, i pedoni è obbligatorio. A volte sì. Io lascio passare anche. Oggi una signora mi è uscita, io ero in Vespa.
1: A rischio.
0: Sì, sì, avrà avuto 197 anni.
1: Cioè, potevi morire, Alberto.
0: Potevo morire, l'ho pensato. Non rispettare le strisce pedonali, appunto.
1: Vero.
0: Non fare confusione in pubblico. Non prendere in considerazione.

0: Considerazione agli estranei, guardare video in pubblico senza cuffie, parlare al telefono con il viva voce in pubblico, avere un linguaggio del corpo di chiusura, non rispettare lo spazio personale altrui, essere maleducati con il personale di servizio, non lasciare la mancia, saltare la coda.
1: Cioè, tutto questo dove? In generale, dici? Questa è... Ah sì, adesso c'è la classifica, vai, sentiamo.
0: Allora, se tu non segui la trasmissione, Mario...
1: No, sto seguendo.
0: No, ti vedo particolarmente distratto.
1: No, perché hai parlato di Monza-Brianza, lì sono...
0: Non c'è Monza-Brianza, okay. Per tua gioia. Queste sono le prime 10 posizioni.
2: Al numero 10, tra le città più maleducate d'Italia, c'è Roma. Al numero 9 Taranto, al numero 8 Torino, al numero 7 Trieste, al numero 6 Genova, al numero 5 Brescia, al numero 4 Milano, al numero 3 Parma, al numero 2 Catania, e la città più maleducata d'Italia, secondo quello che vi ha raccontato Albertino, sarebbe...
0: Ah, lo dico io? Non lo dico io?
2: Sarebbe?
0: Sarebbe... Secondo voi, qual è?

0: Franco,
1: qual è la città più maleducata d'Italia?
2: Qui.
0: Cosa?
2: Casca l'asino.
0: Quale asino?
2: L'asino.
0: Vedi asini qua?
2: No.
0: No, diciamo quali sono le prime 9 posizioni, così.
1: 10 Roma, 9 Taranto, 8 Torino, 7 Trieste, 6 Genova, 5 Brescia, 4 Milano, 3 Parma, 2 Catania, 1.
0: Uno, sentiamo cosa dicono gli ascoltatori.
3: Ciao Alba, ciao ragazzi. Ma secondo me è Genova. Sì, sì, sì, Genova.
1: È al sesto posto.
3: Belinoni.
0: Forse lui si è perso la classifica, è la sesta.
4: Secondo la classifica, da romana,

0: vi dico che secondo me è Napoli.
1: No, assolutamente no.
2: È sbagliato.
3: Trieste è la città più maleducata d'Italia. Trieste.
1: Settimo posto.
2: Settimo posto.
1: È in classifica.
4: Ciao ragazzi, sono Emanuele da Torino. Secondo me la città più maleducata d'Italia è Savona. Mi dispiace dirlo perché è anche una bella città.
1: Che cosa ne è successo a Savona? No, infatti,
2: non è Savona.
5: Ragazzi, secondo me è Venezia. Ciao.
1: Poi andiamo avanti, poi decretiamo.
6: Beh, ovvio, Bari. No. Ciao a tutti, Andrea da Bari.
1: No.
5: E basta che non te metti Venezia perché non che credo. Ciao, belli.
1: In realtà,
7: fermi tutti!
1: Da questo sondaggio risulterebbe Venezia. Oh. Anche se giustamente Shorty faceva notare che tra le motivazioni c'è attraversamento, non si rispettano,
8: non lasci passare il traffico, le strisce pedonali
1: eccetera,
8: traffico di macchine che non ce n'è,
1: vale la provincia anche, ma intorno Mestre, quel mondo lì,
7: quindi insomma. Se tu vai a Venezia, dici, chiedi qualcosa, cosa succede?
1: Ma no, vabbè, così
2: è un sondaggio, uno dei tanti sondaggi,
1: l'ultimo in ordine di tempo, direi.
9: Ma Venezia è piena di turisti, quindi magari sono maleducati, esatto. Veneziani.
1: No, certo.
9: Ma sono i turisti,
1: giusto,
9: che frequentano Venezia.
1: Sì.
7: Difendiamo gli italiani.
1: Brava, sono loro. Esatto. Vengono qui a dar fastidio, over tourism.
2: Vengono a portare del
1: grano. Portate i soldi. Date fastidio.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
14: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
13: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti

0: negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

every day.

0: Dove noi siamo vestiti con, diciamo
1: dei vestiti folcloristici.
0: Sì, balli originali. Sì. Da cosa siamo vestiti? Siamo terribili in quelle foto. Però se siete tristi stasera mentre guardate e scrollate i reel di gattini, date un'occhiata anche a queste foto perché vi fate due risate, ok?
2: Sì, perché non lo possono fare con la foto di Shorty senza dente.
0: Potete ridere, sì, di queste foto.
3: Però io mi sono sacrificato sul seggiolino. Mi scrivevano tutti.
4: Beh, non male, sto vedendo, niente male, niente male.
0: Eh sì, molto divertenti. Allora io direi che possiamo praticamente chiudere o abbiamo qualcosa... Abbiamo un'altra canzone.
3: Ah sì?
0: Poi, se c'è qualcosa che riguarda il calcio, spero di no.
4: No, in realtà sì, stasera ci sarebbero altre quattro partite.
5: Ci sarebbero le semifinali delle altre coppe europee.
0: Ma chi se ne frega, le coppe europee? Tanto ormai il calcio fa...
5: La coppa europea non è...
0: Italia non vinciamo niente. Meno male che c'è Michi Antonello e Sinner Franco che sono, ci tengono alto un po' il nostro... Perché per il resto...
3: Esatto. C'è qualche italiana dentro in queste serate?
0: No, c'è... Parliamo male di tutti.
4: No, ci sono...
0: Chi c'è?

0: buco.
1: Il buco. Che
0: eccolo.
1: È questo?
0: Sì. Sei schiacciato.
1: Sì.
0: Ale Lippi per i suoi pettorali prende dei beveroni strani e oggi è stato sottoposto ad antidoping.
2: Sì. Attendiamo i risultati.
0: Ma attenzione, perché il vero protagonista di questo Jojob è stato Shorty, che all'età di 48 anni ha perso il suo dente da latte. E infatti con questo siamo entrati nel vivo del programma. Oggi Joel Corry si è offeso e vabbè, ce ne faremo una ragione.
1: Chi se ne frega.
0: Walter Pizzulli, secondo Mario, è diventato discostante.
1: Sì.
0: Il 6 giugno saremo tutti con lui al Parco Sempione per il Walter Pizzulli Family and Friends. L'orario previsto dall'Italia per cenare dalle 19 in poi.
1: Previsto non da chi?
0: Non si sa chi l'ha previsto, ma Mario ha detto così, quindi noi lo teniamo buono.
1: Va bene.
0: La città più maleducata d'Italia è Venezia, ma non i veneziani.
1: Bravissima.
0: Quindi buona serata a tutti.
1: Buona serata a tutti e a domani. Domani venerdì saremo qui in The Place to Be, come sempre dalle 5 alle 7 con Albertino Everyday. Saluto tutti.
3: Ciao.
1: Ciao Mario.
2: Ciao ciao.
1: Ciao Ale.
2: Ciao.
1: Ciao Shorty.
2: Ciao Albert.
1: Ciao Ginger.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti. A domani.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi.

0: Questa è la canzone della Vespetta. Proprio lei, Brit, Jack Jones, Ina Worsen, in onda su M2O. Buonasera, è la terza canzone del Non Stop. Per dirti ciao, sei nel posto giusto perché abbiamo più musica e quindi...
1: Ciao Mattei, ma...
2: Ciao!
1: Ci sei?
2: Sì,
1: sono
2: certo.
1: Qui che ti aspetto, oh. Sono Matilde.
0: Tenera Matilde. Matilde, se hai fatto i compiti, allora possiamo mettere una novità, te la faccio sentire. Se no, no, fermiamo tutto, quindi fammi sapere. Si chiama Closure e lui è D.O.D.
3: M2 Hot.

0: Daniel Sun. No, è Daniel O'Donnell con Closure, titolo di questa novità musicale in onda su M2O giovedì pomeriggio.
1: Ma certo che li ho fatti.
0: Sicura abbiamo fatto i compiti? Sai che un adulto a oggi ha difficoltà a risolvere un problema di quinta elementare. Ma com'è questa storia? Ho letto questa notizia recentemente, magari dopo ci proviamo o magari no. Dipende se l'angolo bar apre, ma secondo me apre e quindi saremo distratti. Era

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine in negozio.

0: cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1-2-1-2.
1: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
1: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
7: Hey, hey, put it all the way up.

0: Sono Get Far, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: L2O
7: DJ

0: L'ultimo di oggi ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio e

Amadeus, the best club in the world. Now, superstar DJ.